0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Oggi

0: Ciao, sono Fabrizio Moro, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia. Ciao.
1: Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Troni. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Ah!

0: Ciao a tutti, sono Angelina Mango. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Sento ancora un nodo in gola e mia terra non mi muore.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: fantasia.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: dottor Scotti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
6: Corri da Troni, dal

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Sempre al tuo fianco.
12: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Negroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico, la voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Quando torna mio padre.
6: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2020.

0: a dottor Scotti?
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
7: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
8: Super Protein? Che sarà mai?
9: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
8: Ideali per chi fa sport.
9: Ideali per tutti, sono super buoni.
10: Disney presenta...
11: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
10: Oceania.
12: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
10: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
10: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
13: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a

0: Esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
2: In periferia fa molto caldo, mamma

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 29 agosto 2026. Roba per il mondo. Finalmente sono morto anch'io. Questo è il messaggio che ha fatto scrivere sulla sua lapide l'addio di un cacciatore, campione del mondo, noto in Friuli anche per l'ironia. Si chiamava Paolo. La Norvegia in lutto, è morto a 89 anni il re Harald V, era sul trono dal 91, gli succede il figliolo con il nome di Haakon VIII. Incidente stradale, due 17enni muoiono sbalzati fuori da un'auto finita fuori strada a Marciano, lievemente feriti i loro tre amici. La morte di Mladic, il ministro serbo della giustizia, annuncia ai funerali tutti gli onori militari e di Stato che gli spettano. Questo nei confronti di quello che viene chiamato il boia di Srebrenica, con migliaia di morti sulla coscienza. Lo stretto di Hormuz, Trump torna a definirlo nuovo territorio americano e dice che il traffico è aperto, la risposta iraniana è moderata. Palermo, in vacanza coi genitori, una bimba di 2 anni muore annegata in una piscina. La RAI, a Report, Presutti e Piervincenzi, conduzione a 2 per il programma, per il trombato Ranucci sono pronte 3 opzioni di ricollocazione. Comunque non va in miseria e non perde lo stipendio. Ma protestano gli inviati di Report, è una decisione irricevibile, siamo pronti a lasciare in blocco. Il Papa parla di rischi per l'umanità dall'intelligenza artificiale, in poche mani, di difficile controllo. Oggi le macchine decidono sulle vite, dice il Santo Padre. Bella scoperta. A Vienna hanno rubato un collier da 600 diamanti dal Museo di Arte Applicato MAC. 10 anni fa fu battuto a 4,3 milioni di dollari. E c'è la caccia ovviamente al ladro. Nepal, task force della Farnesina a Kathmandu, non si bada a spese per assistere gli italiani presenti colà. Ma l'Italia pensa anche alla guerra, così Fedorov, ex ministro ucraino, sarà consulente, evidentemente pagato coi soldi dei contribuenti, della difesa per droni, innovazione della difesa aerea. Il tipo ha già incontrato il ministro della difesa Crosetto. La sinistra non rispetta chi vota la destra. Meloni risponde a Bonaccini, malgrado la sconfitta. Per voi ignoranti, noi ascoltiamo. Ma io parlavo soltanto di un problema della sinistra, dice Bonaccini rispondendo alla Meloni. Serve una sinistra più popolare. In Spagna, controlli italiani, un affronto. Il ministro degli esteri parla così sulla crisi che è scatenata a Ceuta. Artigiani, perso il 23% dell'export in Medio Oriente. In 4 mesi a causa della guerra all'Iran le imprese italiane pagano un prezzo molto alto. In Europa sale la fiducia tra i 27 e in Eurozona, ma i consumatori dicono è l'effetto delle vacanze, in arrivo una stangata al rientro, è sempre così. Dice l'affascinante e disinibita Monica Guerritore. Io penso che mio marito vedrà di nascosto una mia prestazione a pezzetti. Mio marito è Roberto Zaccaria. Anche se sta dicendo a tutti, esce una serie, mi raccomando, non guardatela. Lui vede le mie scene di nudo. Lo sport, il calcio, sorteggio delle coppe, Europa League, Milan brivido col Benfica, Real Sociedad e Alkmaar per la Juventus, in Conference l'Atalanta pesca l'Ajax. Intanto c'è la Serie A, la seconda giornata già iniziata con il Milan che ha battuto il Venezia per 2-0 ed è provvisoriamente al comando della classifica. Il programma di domani spiccano partite importanti come Napoli contro il Como. Motociclismo, Bezzecchi guida le prequalifiche al comando davanti a 2 Marquez, Martin leader e più 31 punti su Betz. Dopo la tappa iberica arriverà Misano in Italia. Eurovolley, Italdonna gonfie vele, le azzurre agli ottavi con la Bulgaria, si gioca lunedì. Il basket è iniziata male per l'Italia, la qualificazione ai mondiali, gli azzurri sono stati battuti dalla Bosnia e lunedì c'è la Serbia a Pesaro. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cieli poco o parzialmente nuvolosi quasi ovunque, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Amami.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 €. Scopri di più su Conad.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella!
6: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema.
9: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola e su rbaitalia.it.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, sulla statale 412 della Valtidone in Lombardia, incidente sulla rotatoria Torrevecchia Pia. In Campania, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, ci sono materiali dispersi prima di Campagna e dopo lo svincolo Monte Corvino-Ponte Cagnano Sud, direzione allacciamento Fisciano a 30. In Emilia-Romagna, sulla statale 309 Romea, traffico intenso tra l'incrocio di Ravenna, strada statale 309 diramazione Romea e prima dell'incrocio Porto Tolle. In Liguria, sulla statale 45 di Val di Trebbia, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Isola di Rovegno e prima dell'incrocio di Ottone. Sempre in Liguria, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio Loco e prima di Isola di Rovegno. In Emilia-Romagna, sulla statale 623 del Passo Brasa, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Bocca del Ravari e prima dell'incrocio Gaggio Montano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: A me piace.

0: dottor Scotti.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
6: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: più.
1: Ernia Berlino qui a Radio Italia, solo musica italiana, ancora ben trovati, buongiorno, buon sabato 29 di agosto, ultimo weekend di agosto, centrale per tantissimi, perché è weekend di rientro, sono in parecchi quelli che in questo momento stanno già cominciando a guardarsi intorno, per quelli che sono già arrivati addirittura è proprio, come dire, la mise en place del ritorno alla normalità. Però io lo ricordo, in agguato, dietro l'angolo, tra qualche giorno, ci sono tutti i vacanzieri di settembre, quindi insomma, andiamoci cauti a dire che l'estate è finita, avremo parecchio tempo per parlarne insieme. Intanto Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno, Lidia Tersitano con me in regia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, pochi secondi e saranno le 9:00.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Oltre 600 morti, 2500 disperse nel disastro in Nepal, le ricerche continuano ma piogge, rischi, esondazioni, ostacoli nei soccorsi, nessuna notizia dei 3 italiani. Raid russi nella notte sull'Ucraina, missili e droni su Odessa, attacchi nella regione di Kiev, il Cremlino frema sui colloqui, lunedì l'incontro Putin-Xi Jinping. La decisione shock del governo serbo, funerale di Stato per Ratko Mladic, ex comandante serbo bosniaco morto all'Aia, stava scontando l'ergastolo per genocidio. Ranucci fuori dal report, scoppia lo scontro politico, giusto così, esulta Salvini, leader delle opposizioni, Schlein attacca, la destra ha raggiunto il suo obiettivo. Le indagini sulla donna trovata morta in casa a Parma, sul corpo numerose coltellate, ma per ora gli inquirenti non escludono alcune ipotesi, nelle prossime ore l'autopsia. Bimba morta di difterite a Palermo, l'autopsia conferma la presenza di un'infezione molto diffusa, l'inchiesta si allarga, oltre ai genitori indagati anche 8 medici. L'Italia è divisa tra il caldo rovente al sud con picchi di 46 gradi e le grandinate al nord. Sulle strade weekend a bollino rosso per il controesodo. Serie A, il Milan vince a San Siro, tra il ricordo di Baresi la partenza di Leao. Oggi 4 partite, la MotoGP torna in pista ad Aragon. Tutto live su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e siamo entrati finalmente nel weekend, l'ultimo weekend di agosto. Oggi sabato 29 2026 ed è il martirio di San Giovanni Battista. Vediamo subito cosa ci dicono le stelle per questo sabato. Ariete. Piacevolissimo e imprevedibile sabato. L'inatteso realizzarsi di un piccolo sogno sarà il miglior regalo dopo una giornata iniziata in modo un po' freddo. Il partner sarà pronto a gioire insieme a voi del nuovo traguardo raggiunto. Toro. Questo weekend sarà un weekend in cui vi sentirete un po' troppo a corto di indipendenza. Sarà necessario imporre con decisione le scelte, le vostre idee. Non dimenticate di riservare per voi ampi spazi per lo svago, il riposo e le amicizie. Gemelli. Arriveranno buone notizie grazie ad uno schieramento planetario di tutto rispetto. I sentimenti, le sensazioni più dolci saranno con voi ogni minuto della giornata. Un incontro casuale regalerà istanti esaltanti ai single. Cancro. La fortuna, il talento e l'intuito vi consentiranno di mettere a segno un colpo da campioni. Mossi da una grande voglia di ricondurre l'amore nella dimensione serena che piace a voi, vi profonderete in tenerezze recando in dono una irrifiutabile proposta di pace. Leone. Una giornata così la ricorderete a lungo. Per i desideri celesti, per i programmi degli amici, per la simpatia e i successi che riscuoterete ovunque. In ambito amoroso vi darete da fare per ridare vitalità, gioia ed entusiasmo a un rapporto che sembrava un po' spento. Vergine. Confortati dal dialogo di una persona amica, nella serata ritroverete sia il buon umore che il desiderio di rendere più spumeggiante il rapporto affettivo. Fate perno sulla curiosità e sul vostro innato gusto artistico per trovare nuovi argomenti a cui dedicarvi. Bilancia. Non lasciatevi disorientare da un ostacolo fastidioso. Tenete alto l'umore e modificate la vostra linea d'azione. Tutto si risolverà per il meglio. Venere assicura una bella intesa di coppia scandita da uno scambio dialettico piacevole e divertente con la vostra dolce metà. Scorpione. Se il panorama di questo fine settimana non è radioso, poco male. Approfittatene per riposare. Non interpretate negativamente quello che accade in questo momento. Conservate l'ottimismo. Dormite qualche ora in più e lasciate perdere gli impegni più stressanti. Sagittario. Oggi Venere favorevole accrescerà le vostre capacità relazionali. Il partner vi adorerà e voi lo trascinerete in tante iniziative, all'insegna della dolcezza e dell'intimità. I single attireranno nuove conoscenze come le api al miele. Capricorno. Dato che volete il pomeriggio libero tutto per voi, riuscirete a sbrigare ogni faccenda in maniera completa, senza farvi turbare. Nella serata sarete più teneri e romantici e non potrete far finta di nulla di fronte agli sguardi profondi di una certa persona. Acquario. Qualunque sia il vostro

problema, affidatevi con fiducia al parere di una persona che apprezzate molto e che sapete volervi bene. Nella cerchia delle vostre amicizie qualcuno nutre per voi un così grande interesse che potrebbe trasformarsi in un'attrazione. Pesci. La luna nel segno riporterà in alto il vostro umore. L'ultimo weekend del mese vacanziero per eccellenza sarà caratterizzato da molti eventi mondani all'insegna del divertimento e dello svago. La sfera dell'amore soffrirà un po' a causa di Saturno. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Questa è la mia vita, Ligabue, prima ancora Madame con Mama non Mama. Ben trovati, buon sabato. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Ilaria Cappelluti con voi fino a mezzogiorno. E dicevamo, tantissimi in viaggio, bollino rosso già da ieri pomeriggio, continueremo col bollino rosso fino a domani, e d'altronde ultimo weekend di agosto per tantissimi è la chiamata alla normalità, quindi ci sta che insomma parecchi italiani siano proprio in giro per le strade e autostrade d'Italia. Tra

Altro più tardi andremo a dare uno sguardo proprio alla viabilità e magari sono lì che da un lato si sfogliano gli album, la gallery delle vacanze e si raccontano ma che è stato bello però andare lì, che bella quella cena, promettimi che lo rifaremo, o magari dall'altro si sfogliano idealmente l'agenda che li aspetta a casa. Mentre eravamo qui a chiacchierarci ci si domandava chissà se abbiamo in ascolto più persone che tendono a organizzarsi bene e con largo anticipo, quindi che magari anticipano di un giorno, qualcuno anche di due giorni il rientro dalla vacanza, proprio pensando al mi prendo il mio tempo, dispo le valigie con calma, rimetto in ordine casa, mi metto ordinata nella mia vita normale, ordinaria, e poi da lunedì riattacco bella, tranquilla, felice, in ordine. E poi ci sono quegli altri, no? Quelli che dicono io fino all'ultimo istante, centimetro, millimetro di giorno libero me la godo, poi ai doveri ci penserò da quando si riattacca. Se vi va, quando vi va, al 331-995-0095 siete più che benvenuti. Anzi, potrei dire che lo sapete già che siete benvenuti, tant'è vero che cominciamo fin da subito con un paio di auguri. Nunzia Filippo da Napoli, augurissimi a noi per i nostri 35 anni di matrimonio. Beh, ragazzi, 35 anni. 35 anni è uno sport estremo, comincio a diventare una di quelle cose che e poi a fronte di tutti quanti gli altri, peccato che non si firmano, a fronte di tutti quelli che stanno tornando, ci sono quelli che stanno partendo, lo dicevo in agguato, ci sono quelli di settembre, no? E quindi c'è chi dice ciao, siamo ora in viaggio verso il mare e vi stiamo ascoltando, e non smettete di farlo neanche quando sarete a mollo, mi raccomando, perché di musica ne abbiamo veramente messa da parte tantissima, siamo strapronti, e poi è un sabato, dobbiamo tenere alto l'umore, il volume, The Colors, Rolling Stones.

0: che poi siamo d'accordo con Coez. È sempre bello, buon sabato e bentrovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Disney presenta...
9: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
8: Oceania.
10: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a

le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno.

0: Minacci, maledetto me, prima ancora Giorgia con La cura per me qui su Radio Italia, solo musica italiana, dove vista la giornata di grandi spostamenti il weekend che prevede tanti italiani in viaggio, andiamo a dare uno sguardo alla viabilità con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano, questo è il notiziario viabilità, ANAS valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Liguria sulla strada statale 1 via Aurelia è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Zoagli in provincia di Genova. In Sardegna sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. In Calabria sulla strada statale 18 Tirreno Inferiore è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa tra gli svincoli di Santa Eufemia alla Mezzia, strada statale 280 dei Due Mari, e della stazione di Francavilla, strada statale 19 diramazione delle Calabrie, in direzione Reggio Calabria in provincia di Catanzaro. In Sicilia, sulla strada statale 114 orientale Sicula, è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa tra gli svincoli di Marina d'Italia e di Alì Terme in provincia di Messina. ANAS ricorda le campagne sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. E la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

In una notte d'estate, le vibrazioni e prima ancora Annalisa con Maschio. Ben trovati, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buon sabato, Ilaria Cappelluti con voi. E perché no, cominciamo a guardare con un po' di allegria, diciamo, a questo ultimo giro di tango di agosto. Perché? Perché arriva la nuova musica, perché abbiamo i nuovi singoli da ascoltare insieme, sono usciti ieri, abbiamo parecchio di che raccontarci, tanti appuntamenti nuovi che arrivano quando si parla di musica. In questo caso voglio parlarvi di Ariete, che è finalmente tornata a farci sentire la sua voce dopo un po' di pausa. È arrivato giusto ieri il suo nuovo singolo in compagnia, in coppia con Angelina Mango, tra l'altro prima collaborazione tra due giovanissime della musica italiana, perché Ariete è del 2002, Angelina Mango del 2001, e proprio Ariete ha raccontato che questo nuovo singolo racconta un po' la scelta di essere amiche nonostante l'imprevedibilità delle cose, che detta così uno qualche domanda se la fa e dice: ma sono proprio curiosa di sentire che bella vita. Questo è il titolo, farà sicuramente parte tra l'altro della scaletta dei prossimi concerti di Ariete, che a novembre tornerà anche sul palco con un tournée club. Quindi trovate tutte quante le date relative al prossimo tour di Ariete sul sito radioitalia.it, non vi potete sbagliare. Però visto che è bello parlare di musica, ma ascoltarla è sempre meglio, sentiamole insieme, Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.

0: Che bella vita, Arete, Angelina Mango, nuovo singolo per loro qui a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop sconto del 40% su

0: tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La COP sei tu.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a €599 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cistiflux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

Blanco, Los Angeles e poi prima ancora Giusy Ferreri con Novembre. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Ben trovati dall'area Cappelluti e siete in tanti, come dicevo, in viaggio. Stranamente, più che quelli che tornano, stanno scrivendo, devo dire, con una certa allegria, quelli che partono, quelli che in vista hanno ancora il viaggio da fare. Perché lo sappiamo, quelli che stanno tornando, qualcuno ha già fatto il primo reel dicendo purtroppo l'estate è finita, e invece no, proprio no, ve lo dimostrano proprio i messaggi arrivati al 331 995 0095. Nuccia da Como dice: io e mio marito partiremo l'8 settembre, destinazione Corsica, che non ho mai visto, ma tutti mi dicono che è una di quelle terre che proprio vanno viste nella vita, perché insomma sa essere selvaggio, è molto molto bella. Quindi fateci sapere come andrà poi il viaggio. Edo ha 13 anni, sta viaggiando per la magnifica Calabria con tutta la sua famiglia, dice: vi stiamo ascoltando, siamo con voi e vi salutiamo, carini che siete, saluto io a nome di tutta quanta la squadra che in questo momento è in radio. Poi ancora Anna Maria da Varese: ha da festeggiare un compleanno, bello, in chiusura di agosto, così vai, si festeggia anche un figlio, cioè un figlio, non sappiamo quanti anni fa, ma sappiamo che si chiama Manuel, e quindi naturalmente inviamo tutti quanti gli auguri del caso. E poi ci sono, bella, bella, bella, poi ci sono Carmela, Enzo, Marta, Lorenzo, che dicono: noi siamo in viaggio verso Soverato, inizia la nostra settimana di ferie, ci fate tanta compagnia. Guarda, è scientificamente provato che le ferie vengono meglio se ascolti Radio Italia solo musica italiana, io te lo dico, poi vedi tu, per garantircelo, pensate che non solo abbiamo il meglio della musica italiana, ma anche i capolavori, quelli che non invecchiano mai, tipo se vi dico Questo piccolo grande amore.

storia della musica italiana, ma anche storia di tante giovanissime generazioni che si sono innamorate attorno a un falò proprio cantando questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, che tra l'altro ha rimandato al 2027 il suo grand tour La vita è adesso. E per tutte quante le informazioni andate sul sito radioitalia.it. Intanto buon sabato, ancora ben trovati qui a Radio Italia, solo musica italiana, pochi minuti, pochi secondi e saranno le 10.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 29 agosto 2026. La vita è più bella guardando la mozzarella, eh sì, guardare in televisione le immagini della mozzarella di bufala campana DOP genera sentimenti di gioia e subito dopo di sorpresa con l'attivazione di 43 muscoli della faccia. È il risultato di un'analisi condotta sulle reazioni di un campione di 144 adulti responsabili di acquisto alla visione del nuovo spot del consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP andato in onda quest'estate. E caccia in Austria ai due uomini che hanno rubato un prezioso collier dal museo di arti applicate a Vienna. Si tratta della famosa collana di diamanti appartenuta alla regina Mazli d'Egitto, realizzato nel 39 in stile Art Deco. Il gioiello è stato venduto all'asta a New York 10 anni fa per 4,3 milioni di dollari. È composto da ben 600 diamanti. I ladri hanno rotto a martellate la teca che custodiva il collier e poi sono scappati via. In Spagna un 60enne italiano fermato per il femminicidio della compagna in Andalusia, la 43enne tedesca ammazzata con più coltellate. Gli incidenti sul lavoro: un 59enne muore incastrato in una macchina agricola nel Padovano, a Bologna malore fatale ad un giardiniere. La RAI ha deciso, la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e a Daniele Pervincenzi. A Ranucci tre opzioni di ricollocazione, ma in sostanza è stato trombato. Russia-Cina, il presidente russo Putin incontrerà il 31 agosto, dunque tra poco, in Kirghizistan, il presidente cinese Xi Jinping. E l'addio a re Harald V, adesso il figlio Haakon è il più giovane re d'Europa e la Norvegia lo attende. Cremlino, l'incontro dunque tra Putin e Xi Jinping, ma ci sono anche a livello internazionale gli interventi per la situazione drammatica del Nepal. La task force della Farnesina a Kathmandu non bada a spese d'Italia per assistere gli italiani presenti colà. Ma l'Italia pensa anche alla guerra, così Fedorov, ex ministro ucraino, sarà consulente della difesa per droni, innovazioni, difesa aerea. Il tipo ha già incontrato il ministro della difesa Crosetto. Dice Paolo Del Debbio: io sono giornalista, conduttore televisivo, saggista e docente universitario. E basta? Lo sport, i giochi del Mediterraneo, a Taranto ancora successi e medaglie per le rappresentanti e i rappresentanti italiani. La pallavolo, c'è attesa lunedì ottavi di finale degli europei, le azzurre finora imbattute giocheranno con la Bulgaria. Mentre per il calcio c'è la seconda giornata del massimo campionato già iniziata con il 2-0 del Milan al Venezia. Il Milan è provvisoriamente al comando. Oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino, Juventus Parma, domani Napoli Como, Cagliari Inter, Lazio Genoa, lunedì Lecce Roma, Atalanta Bologna. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di weekend caratterizzato da condizioni di tempo prevalentemente stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi su gran parte del paese, con precipitazioni quasi del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, anche se non si esclude la possibilità di isolati temporali sulle aree montuose sia alpine sia appenniniche. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

Zucchero baila e prima ancora la tripletta di quest'estate 2026, Serena Brancale, Levante Deli, Al mio paese qui a Radio Italia, solo musica italiana, con Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno. Ma che sta accadendo nel Regno Unito? No, ve lo chiedo perché io manco da un po', cioè è un po' che non torno da quelle parti, ma a quanto pare è nato un nuovo movimento che insomma, stando un po' dietro al God Save the Queen, sta sul God Save the Pub, cioè nel Dio salvi i pub. Che cosa avviene? Ci sono due ordini di problemi diversi. Secondo l'associazione dei bar e dei pub del Regno Unito ce ne sono sempre meno, cioè voglio dire, il pub è praticamente un prodotto tipico locale del Regno Unito, quindi impressiona un po' che siano diminuiti. Si parla di, negli ultimi 25 anni, una diminuzione di oltre 20.000, da 60.000 a 44.000, insomma c'è un po' di spavento da questo punto di vista. E non solo, la seconda minaccia arriva da una proposta che sarà discussa in Parlamento a breve e che punta di fatto a scoraggiare tutti quelli che sono i frequentatori dei locali di Londra e non solo, insomma, che consumano lì in piedi, cioè cercheranno di fare in modo che la bevuta si possa fare soltanto seduti e lì in piedi non ci deve essere più. Per quale motivo? Il Parlamento ti dice, da un lato perché vorremmo diminuire il

0: fenomeno di persone che vanno in giro polticce, dall'altro perché i turisti trovano sgradevole doversi, come dire, liberare da una folla di persone in piedi che bevono. Ovviamente si è alzato un coro bipartisan inglese che ha detto chiaramente no, non toccate mai per nessuna ragione né i pub né le nostre tradizioni. E un po' mi verrebbe da dire, al netto che non bisogna mai bere molto e questo lo sappiamo, ha ragione loro, cioè è una tradizione, non si tocca, non si devono toccare. Siete in tanti al 331-995-0095, in tanti che scrivono perché sono in movimento e in viaggio. Più tardi vi leggo, intanto gradite un Disco Italia.
1: Disco Italia è Parlar d'amore di Saif.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Laurea ad honorem Marrakech e Calcutta qui a Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo un po' di cose importanti da dirci, tipo: avete voglia di scoprire nuovi modi di organizzare gli spazi? Bene, dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su ikea.it.

0: patatina.
1: Ciao patatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.

0: dottor Scotti?
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di

Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Lazza Cenere nel sabato di Radio Italia, solo musica italiana, e poi il nuovo singolo che vede insieme per la prima volta in assoluto Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Tra l'altro il concetto all'interno, il cuore della canzone, è veramente molto prezioso. Insomma, si sono uniti, hanno unito le loro voci per celebrare in realtà un'unione tra due città di mare magnifiche, che però sono tantissimo diverse per tradizioni, per accenti, eppure molto molto vicine nel modo di vivere le emozioni. Ed è stato proprio Gigi D'Alessio a raccontare una cosa molto bella, perché in realtà a rifletterci è davvero così che funziona. Dice: Genova e Napoli si assomigliano veramente tanto, cantano, sognano, amano e tifano con la stessa intensità, cosa verissima. Chiunque abbia amico a Napoli o a Genova può testimoniare. Poi tra l'altro, insomma, parliamo di due perle italiane assolute. E tra l'altro, chissà che i due non si incontrino sul palco. Il 23 settembre Alfa terrà il suo primo concerto all'Arena di Verona, e noi ci si domanda: magari Gigi D'Alessio si trova da quelle parti, ci fa una sorpresa, e magari per quelli che sono lì seduti ci sarà l'opportunità di ascoltare questo nuovo singolo proprio così, dal vivo. Insomma, immagine bellissima quella di Genova e Napoli, tante le immagini bellissime che ci aspettano al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vita.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Ehi, Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA e prima ancora Vasco Rossi con Ti prendo e ti porto via. Buon sabato, ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Fantastico, la voglio per le vacanze.
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella.
8: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
7: Ti aspettiamo.
6: MD, buona spesa Italia. Spero
9: che l'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Bel Coff Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: 50 special Luna Pop nel sabato di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora ben trovati da Ilaria Cappelluti, siamo insieme fino a mezzogiorno e parliamo di una nuova figura professionale che in realtà viene presa dalle tradizioni americane, ma in Italia sta avendo un gran bel riscontro, ed è il wedding dog sitter, ovvero il dog sitter specializzato in matrimoni. Qual è il suo compito, la funzione che insomma dovrebbe svolgere? In pratica è un assistente personale del cane degli sposi e quindi ha il compito di assisterlo, di renderlo partecipe durante tutta quanta la festa di nozze. In questo modo, come dire, futuro marito moglie possono godersi la loro giornata in santa pace. Tra l'altro il wedding dog sitter prepara, diciamo, allora, tra le mansioni c'è, cioè, il preparare un vestitino per il cane e non solo, ma anche delle medagliette che sono proprio personalizzate, che vengono indossate al collo proprio nella giornata di festa. Non solo, è anche in grado, se volete, di aggiungere un cuscino portafedi per esempio al collare, e magari in questo senso anche far trovare il cane di famiglia pronto per tutti quanti gli scatti fotografici del gran giorno. E basta, niente, io ve lo dico, rimango sempre un po' perplessa, perché in realtà quando ci penso, ma il cane è il vestitino, cioè magari più un pranzo speciale, magari potrebbe, come dire, gradirlo di più, non so, pensando anche al cane, tra queste cose. Comunque, nuova figura professionale, in Italia funziona parecchio, se qualcuno è interessato può cercarne, eh? Olly e Giulie, qui a Radio Italia, solo musica italiana, questa domenica.
1: Sono di poche parole, quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: ora come allora quel ballerino vola altissimo su ogni paura, su ogni bruttura. 1980 Dalla era l'album e noi abbiamo stato Balla Balla Ballerino con Lucio Dalla. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
2: Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox.
4: Conosci Mechlon Lennox?
3: Mechlon Lennox.
4: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Oltre 600 morti, 2500 dispersi nel disastro in Nepal. Le ricerche continuano, piogge e rischi, esondazioni ostacolano i soccorsi. Nessuna notizia dei tre italiani. Missili, droni di Mosca nella notte su Kiev e Odessa. In Russia tre morti negli attacchi ucraini. Ex ministro Fedorov, consulente per la difesa italiana. La decisione shock del governo serbo, funerali di Stato per Ratko Mladic, l'ex comandante serbo bosniaco morto all'Aia, stava scontando l'ergastolo per genocidio. Ranucci fuori dal report, scoppia lo scontro politico, giusto così, esulta Salvini, l'ira delle opposizioni, Schlein attacca, la destra ha raggiunto il suo obiettivo. Le indagini sulla donna trovata morta in casa a Parma, sul corpo numerose coltellate, ma per ora gli inquirenti non escludono alcune ipotesi, nelle prossime ore l'autopsia. Bimba morta di difterite a Palermo, l'autopsia conferma la presenza di un'infezione molto diffusa, l'inchiesta si allarga, oltre ai genitori indagati anche 8 medici. L'Italia è divisa tra il caldo rovente al sud con picchi di 46 gradi e le grandinate al nord, sulle strade weekend a bollino rosso per il controesodo. Serie A, il Milan vince a San Siro, tra il ricordo di Baresi e la partenza di Leao, oggi 4 partite, la MotoGP torna in pista ad Aragon, tutto live su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita, e prima ancora Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira. Ancora ben trovati e buon sabato, questa è Radio Italia, solo musica italiana, siete con Ilaria Cappelluti ancora per un'ora fino a mezzogiorno insieme. Avete mai sentito parlare di Skillcation? Allora, fa parte di una di, diciamo, di quei format nuovi per quanto riguarda l'argomento vacanze, visto che ho tanti amici che rientrano e tanti amici che partono, credo che sia il momento giusto per parlarne. La Skillcation altro non è che una vacanza che conserva al suo interno, come dire, una sorta di obiettivo segreto, ovvero l'intenzione di imparare qualcosa di nuovo, quindi dello sfruttare il fatto di andare in una terra diversa, in occasione del conoscere culture diverse, per andare a imparare, per la maggiore vanno, per fare un esempio, corsi di cucina, quindi imparare a cucinare piatti tipici locali seguendo un corso proprio lì in loco. Ma non solo, insomma, si parla anche di nuove competenze, di hobby. 7 persone su 10 dichiarano che la Skillcation, questo è il nome, in realtà è una sorta di piccola rivoluzione della vacanza, perché in qualche modo amplifica il piacere della scoperta e del viaggio. Allora, tantissimi giovani hanno già, come dire, sperimentato il format, tra l'altro facendo per lo più anche attività, per esempio imparare a giocare a mahjong, imparare a suonare l'ukulele, cioè imparare a fare cose semplici che magari per le quali non c'è mai tempo nella vita ordinaria. Ora, viene abbinata anche, tra l'altro, perché dico che è un format che fa parte di tante modi possibili per vivere la vacanza, quando si va nella direzione del, come dire, del disintossicarsi da tutto quello che è digitale, disintossicarsi dal cellulare, creare del tempo pieno, libero sì, ma pieno di cose interessanti. La domanda ve la devo fare naturalmente, visto che appunto siete in viaggio, chi va chi torna, che per caso qualcuno l'ha già fatto, ci ha già provato? Cioè partire in vacanza, fissarsi un corso da qualche parte, anche di pochi giorni o di poche ore, e imparare qualcosa di nuovo. Se vi va, 331 995 0095, siamo qui che ascoltiamo volentieri. Devo dire che a me spizzerebbe parecchio l'idea di viaggiare per imparare cose nuove. Intanto Giulia Bresch, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Tiziano Ferro, troppo buono, ancora buon sabato e ancora ben trovati. Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
9: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
11: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
12: Puoi provare Meclon.
11: Come?
12: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
11: Aspetta, come si chiama?
12: Meclon.
13: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Segui la diretta in compagnia di Arisa, lunedì 31 agosto alle 17. Solo su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Anno 1979, ma non è invecchiata di un giorno. In alto mare, Loredana Bertè, prima ancora Ultimo con Romantica. Buon sabato, ben trovati. Radio Italia, solo musica italiana con Ilaria Cappelluti fino a mezzogiorno. E parlavamo di Skillcation, ovvero questo nuovo format vacanziero che sarebbe l'idea di andare in vacanza e seguire magari dei corsi concreti. Quindi cercare di imparare qualcosa di nuovo, non solo perché si gira, perché quando si è in vacanza si impara sempre qualcosa, ma proprio scegliendo di seguire un percorso. Devo dire che, come dire, il vostro contributo al 331-995-0095, insomma, è un contributo semiserio. Tipo Marica e Lucia ci dicono: ciao, noi stiamo rientrando da una bellissima vacanza in montagna. Abbiamo imparato a usare le marce della bicicletta, che sembra facile, dubito sia un corso, ma riesco a capire molto bene l'immagine. Poi ci sono Roberta e Giuseppe che dicono: sentite, un corso di sopravvivenza a un figlio seienne vale? 2 settimane di lamenti costanti, io e mio marito abbiamo sicuramente acquisito nuove skills, e il piccolo, che si lamenta sempre, è Simone. Sono in macchina, immagino anche loro, quindi li salutiamo. Michela dice: viaggio in India, sì, ma per imparare. Lei è una docente di yoga. Insomma, esistono quelli che in qualche modo decidono proprio di affrontare una vacanza corso, vacanza studio la potremmo chiamare, magari anche di qualche attività che non per forza riguarda la nostra attività principale, e poi quelli che imparano come noi, no? Cioè se si gira un po', si va in giro per il mondo e poi ti capitano delle cose, e poi che succede? Poi succede che impari, sì, si torna skillati dalle vacanze, una cosa vera. Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, insieme per Hit Parade.

Negramaro, parlami d'amore qui a Radio Italia, solo musica italiana. Buon sabato da Ilaria Cappelluti, ancora con nuovi, in questo caso non è nuovo, ma format di viaggio possibili, cioè modi per rendere la nostra vacanza, comunque il nostro viaggio, un po' più particolare. Perché? Perché decidiamo una regola in qualche modo, ci diamo un binario e da lì cominciamo ad esplorare. Questo è il caso del walking holiday, ovvero di quelle camminate, cioè di una lunga camminata, un viaggio che di fatto si farà esclusivamente a piedi. Pare che sia gettonatissima nel Regno Unito, oltre il 60% delle persone in aumento soltanto nell'ultimo anno. La vacanza a piedi, vabbè, noi abbiamo una magnifica rappresentante che è Paoletta, insomma, ci delizia con pagine e pagine di viaggi, di sentieri e di cammini. Ma la vacanza a piedi può essere da questo punto di vista letta in tanti modi, perché non è soltanto un'esplorazione, non è soltanto allenamento, ma rappresenta una forma proprio di turismo, come dire, equilibrata, sostenibile. Innanzitutto perché tendenzialmente chi si muove a piedi non affolla le stesse piazze di chi si muove con altri mezzi, e poi perché in questo modo di fatto rende sostenibile anche tutta quanta la parte di accoglienza turistica che c'è nei piccoli centri. Cioè di solito chi cammina si ferma nei villaggi, si ferma nelle piccole piazze e comincia ad assaporare con lentezza altri piaceri. In questo modo, come dire, distribuiamo anche un benessere economico che ci portiamo dietro quando viaggiamo, anche in zone che sono più decentrate, che di solito non godono magari proprio dei riflettori accesi in assoluto. E poi tra l'altro in questo modo, come dire, si può andare a cercare di esplorare anche dalle grandi città dei sentieri. Ormai sta diventando talmente tanto bello il fatto di andare in giro a camminare che anche i grandi posti hanno cominciato a elaborare sentieri buoni per tutti quanti i turisti. Insomma, c'è dentro la lentezza, c'è dentro la cura, ma che vuoi di più?

0: Dito nella piaga che è in tour, prossima data già programmata per venerdì 4 a Trento, ritrovata naturalmente qui con Businessman. Dove qui dove? Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti! Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
1: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
2: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a €2,29. Scopri di più su Conad.it.

Mediterranea e Rama, e prima ancora Francesco Gabbani con Summer Funk qui a Radio Italia, solo musica italiana, quando siete con Ilaria Cappelluti ancora per un po' di minuti, giusto il tempo di annunciare una nuova stagione che parte con della nuova musica. Questo è il caso di Gianna Nannini e il suo nuovo singolo Meraviglioso Errore, questo è il titolo, e tra l'altro scritto il brano con Bruno Risas e Di Martino. E c'è una bella varietà geografica anche, perché diciamo che Meraviglioso Errore nasce in più località, cioè tutto è iniziato in

Calabria, dove comunque Gianna Nannini era ospite di Bruno Risas per la fase di scrittura. Non appena finito il brano, però, è volata subito via a Londra per andare a seguire quelle che sono le registrazioni d'orchestra con orchestra sinfonica delle parti appunto orchestrali del brano. E tra l'altro arriverà, noi a questo punto attendiamo prestissimo sul palco, visto che tra l'altro il 19 settembre proprio Gianna Nannini sarà a Berlino e si esibirà naturalmente in live. E uno potrebbe dire: sì, ma se io non sono a Berlino, che si fa? Si aspetta ancora qualche mese, ma l'anno prossimo abbiamo già programmato un bel tour di palazzetti italiani per tutte quante le date. Quindi se volete coordinare, organizzare, appuntare sull'agenda del prossimo anno le prime belle cose, i primi belli appuntamenti, potete andare sul sito di riferimento della musica italiana, ovvero radioitalia.it. Ed eccola qui Gianna Nannini, la sua Meraviglioso errore.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

e buoni Måneskin, ed è così che ci si saluta questo sabato. Naturalmente io ho da fare un po' di ringraziamenti perché la squadra è ampia: Lidia Tarsitano con me in regia, poi Andrea Basso in redazione, e poi ancora vi lascio nelle sapienti mani del capissimo Mario Volanti, pronto con la classifica italiana. Prima però c'è l'informazione con Sky TG24. Per quanto riguarda me, Ilaria Cappelluti, l'appuntamento è confermato a domenica mattina, cioè a domani mattina a partire dalle 9 ci si sveglia insieme. Che posso dirvi di più? A parte buon sabato e a Radio Italia solo musica italiana. Sono le 12 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Oltre 600 morti, 2500 dispersi nel disastro in Nepal. Le ricerche continuano, piogge e rischi, esondazioni ostacolano i soccorsi. Nessuna notizia dei tre italiani. Missili, droni di Mosca nella notte su Kiev e Odessa. In Russia tre morti negli attacchi ucraini. Ex ministro Fedorov, consulente per la difesa italiana. La decisione shock del governo serbo, funerali di Stato per Ratko Mladic, l'ex comandante serbo bosniaco morto all'Aia, stava scontando l'ergastolo per genocidio. Ranucci fuori dal report, scoppia lo scontro politico, giusto così esulta Salvini, l'ira delle opposizioni, Schlein attacca, la destra ha raggiunto il suo obiettivo. Le indagini sulla donna trovata morta in casa a Parma, sul corpo numerose coltellate, ma per ora gli inquirenti non escludono alcune ipotesi, nelle prossime ore l'autopsia. Bimba morta di difterite a Palermo, l'autopsia conferma la presenza di un'infezione molto diffusa, l'inchiesta si allarga, oltre ai genitori indagati anche 8 medici. L'Italia è divisa tra il caldo rovente al sud con picchi di 46 gradi e le grandinate al nord, sulle strade weekend a bollino rosso per il controesodo. Serie A, il Milan vince a San Siro, tra il ricordo di Baresi e la partenza di Leao. Oggi 4 partite, la MotoGP torna in pista ad Aragon, tutto live su Sky Sport.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

Ribongiorno, buongiorno, buongiorno care amiche, cari amici all'ascolto. Siamo qui per l'ultimo giorno a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con Nando, comandante della ciurma che mi ha seguito in Liguria, perché domani non saremo più qui, nel senso che saremo sempre a bordo dello studio, ma da un'altra parte, ma ne parliamo dopo. Sto per salutare una classifica che ci lascia, che vede al numero 20 Madame con Mamma non Mamma, al numero 19 Cioffi Carmela, al numero 18 Blanco, Los Angeles, 17esima Baby K, Tuca Macarena, al numero 16 Prede Palma, Anitta, Emi Schilla, La Testa Gira, 15esimi Fabio Robazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana, 14esimo in questo momento Irama con Cabana, 13esimi Giulia e Biagio Antonacci, L'ultima canzone, 12esimo Francesco Gabbani, Summer Funk, 11esimi Giovanotti, Alfa con Buon Vento. Al numero 10 in questa classifica che va via c'è Noemi, la canzone ha per titolo Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro, info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Quinti, Angelina Mango e Marco Mengoni ci cantano Canto d'amore.
10: Senti il silenzio che c'è là fuori.

primi Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, anche questa settimana al numero 1 con Partenope. Al numero 2 Tommaso Paradiso, Gitarre Coca-Cola, terza Gaia, Bossa Nostra, numero 4 M Fabri, Fibra Antidroga, quinta Angina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Questa classifica adesso ci lascia, anzi ci ha proprio lasciato. E noi lasceremo questo mare perché comunque saremo a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante un po' ondulante con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito al mare, ma non saremo qui perché adesso si parte e si viaggia tutta la notte perché saremo ad Alimini, o meglio di fronte ad Alimini in Puglia, per raccontare domani la nuova classifica. Per il momento è tutto, grazie, ciao ciao, a domani.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: A me piace mangiare bene.

0: idea, dottor Scotti!
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Stella Stellina, la canzone che Ermal Meta ha portato all'ultimo festival di Sanremo a Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno a tutti, ben trovati da parte nostra, Edoardo Prelle, Laura Giane. Abbiamo raccolto con la retina, perché così si fa al mare, i microfoni dallo studio galleggiante del nostro capo Mario Volanti, che salutiamo. Meno male che noi siamo sulla terraferma, però, perché se, io sopra un pochetto la barca,
1: allora,
0: quindi.
1: Dipende dal mare, però anche lì, diciamo che un mare calmo non ha mai fatto grandi marinai. Quindi bisogna andare a raccogliere questi microfoni che stanno anche sott'acqua e fare il nostro meglio.
0: Allora, con questa filosofia iniziamo le nostre 3 ore insieme fino alle 16.
1: Allora, d'Italia, solo musica italiana, sono le 13.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato, 29 agosto 2026. Ucci, ucci, hanno trombato Ranucci. A partire dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione per giornalisti professionisti. Lo annuncia la RAI. L'azienda ha sottoposto a Sigfrido Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Insomma, la cadrega e lo stipendio non glielo tocca nessuno a Ranucci. Incidente mortale sul lavoro a Teibano, in provincia di Padova. Un 59enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo per la raccolta delle barbabietole, ma quando i soccorritori sono riusciti a liberarlo, purtroppo era già tardi per salvargli la vita. La morte di Mladic, il ministro serbo della giustizia ha annunciato che ai funerali tutti gli onori militari e di Stato che gli spettano. C'è sconcerto nel mondo. Lo stretto di Hormuz, Trump torna a definirlo un nuovo territorio americano e dice che il traffico è aperto. Se lo dice il tycoon. Artigiani, nei primi quattro mesi della guerra all'Iran, l'export delle imprese italiane in Medio Oriente è calato di 2,2 miliardi, meno 22,7%. Russia e Cina, che si fa? L'incontro lo deciderà il presidente russo Putin. Incontrerà tra pochi giorni, il 31 agosto per esattezza, in Kirghizistan il presidente cinese Xi Jinping, e sarà molto interessante. Nepal, la task force della Farnesina a Kathmandu per assistere gli italiani presenti colà. C'è molta apprensione, dice il bravissimo e simpaticissimo Paolo Neri. Raffaella Fico, qual è la parte che mi interessa di più? Le spalle. Sì. Lo sport, il calcio, la Serie A in campo, si ritorna a giocare, è già la seconda giornata del massimo campionato, peraltro già iniziata ieri sera col 2-0 del Milan al Venezia. Oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino, Juventus Parma. Domenica il partitone Napoli Como, Cagliari Inter, Lazio Bologna. La chiusura lunedì con due posticipi, la Lecce contro la Roma, l'Atalanta contro il Bologna. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto i successi per i rappresentanti azzurri, bravissime e bravissimi. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone garantisce ancora una protezione quasi totale al nostro paese. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, potranno verificarsi alcuni temporali a carattere piuttosto irregolare sulle aree montuose del paese, sia alpine sia appenniniche. Per il resto, prevalenza di sole con nubi sparse. In serata e nella prossima notte i cieli torneranno pressoché sereni, al massimo poco nuvolosi da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

tavolo un avanzo di immagini. Sono solo stasera senza di te. Mi hai lasciato da solo davanti al cielo.

subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di...

0: cielo, vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana. 1, 2

0: Max, Hippie Yayo, però anche no, ancora un buon sabato, buon fine settimana a tutti. Siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, in compagnia mia, di Laura Giane e di Edoardo Prelle, direttamente dall'aldilà per oggi.
1: No, ma in realtà oggi mi sono fatto sostituire da Mario Biondi, adesso lui non dice nulla, però questo tono basso comunque.
0: Esatto,
1: molto. Oggi è così,
0: lo so, a serata? Serata?
1: No, questa è quando arrivi a quella certa età in cui inizi a sentire il cambio di stagione, l'aria condizionata.
0: Sì, che poi la certa età è 26?
1: Quasi 7, è quello che è preoccupante.
0: Parliamo.
1: Molto preoccupante.
0: Quello che noi facciamo è farvi compagnia e far parte a tutti gli effetti della vostra vita. Mm-hmm. Ci torna poi indietro tantissimo affetto e anche dei momenti, diciamo, di condivisione a cui noi siamo molto felici di partecipare, diciamo in senso lato partecipare, sì. Ok. Sono arrivate nello specifico delle foto al 3319950095 per le quali abbiamo bisogno delle spiegazioni. Allora, innanzitutto si parla di un matrimonio.
1: Bello.
0: Una location voto 10.
1: Sì, siamo in Salento, esattamente, matrimonio in spiaggia per essere precisi, Laura e Massimo tutti insieme con i loro amici il primo di agosto, e arrivano alcune di queste foto del momento, sì, magico, no? Che sono bellissime. No,
0: esatto, la cosa più divertente che vogliamo condividere con voi. Allora, innanzitutto tanti auguri, congratulazioni per il matrimonio, facciamo le cose come
1: certo
0: devono essere fatte. Però la cosa bella dei matrimoni in spiaggia, secondo me, è che poi ti rimangono dei ricordi,
1: sì,
0: sia del giorno ovviamente in sé, ma anche dei partecipanti non invitati.
1: Certo, perché poi il mare è di foto tutti, alla fine. Nelle foto ce ne sono un paio romanticissime, ci, sì, sono Laura e Massimo che si baciano e dietro, signori che si mettono lì, mani sui fianchi a guardare, anche un po' commossi magari volendo, però con i piedi a mollo in mare verso il tramonto, sì, così, che è bello, bello, veramente particolare. Comunque secondo me anche questo dà una nota di colore in più, come quello che sarà il bellissimo ricordo del matrimonio.
0: Adesso a Radio Italia Solo Musica Italiana vi portiamo per qualche secondo al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Felice di dirigere il film che ha

0: Era la Fashion Week?
1: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie?
3: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
1: Non so come dirlo a mia figlia.
4: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
5: Non gliela daremo vinta.
2: Couture dal 26 agosto al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
7: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
8: Sembra strano anche a me.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania.

0: Ratatà, Mahmood, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Incredibile come a distanza di 2 anni da quando è uscita questa canzone continui sì. a farmi venire il brividino lungo la schiena, sia per la voce di Mahmood, sia per la canzone in sé, sia perché c'è quel suono delle spade. Adesso non posso esatto, stavo per dire non posso replicarlo, ma fallo. Mamma,
0: sì,
1: che mi dà quel fastidio, tipo
0: unghie sulla lavagna.
1: Sì, no, non tanto il gessetto sulla lavagna, cosa che forse i giovani di adesso che vanno a scuola non vivono più, questo fastidio, questo terrore, perché con le lavagne, quelle digitali,
0: sì,
1: si è risolto un problema.
0: Sì, secondo me però c'è ancora qualcuno che almeno in un'aula così di quelle in cui vai quando hai l'ora buca, c'è la lavagna comunque con i gessi, sì. Poi tutte quelle scritte che si facevano.
1: Oppure ricordo la mamma di una mia amica che a cui veniva la pelle d'oca, ma sì. Giuro pelle d'oca, quando vedeva, non ridete, quando vedeva le meringhe.
0: Le
1: meringhe le facevano venire il brividino lungo la schiena, incredibile.
0: Ragazzi, ognuno le sue manie, cosa bisogna dire? Le meringhe a me fanno venire fame. Anzi, ecco, adesso sta anche arrivando l'oretta del dolce, sì. Così per il pranzo del sabato, quindi meglio che parliamo di musica.
1: Chissà che pelle d'oca che devono aver avuto Gigi D'Alessio e Alfa qualche giorno fa.
0: Sì, con il loro ultimo singolo, tra l'altro, loro due hanno celebrato proprio un profondo legame che unisce le loro due città e si sente proprio nel titolo di questa canzone che si chiama Genova e Napoli.

0: Nena, con questi ritmi latineggianti che stanno sempre bene nel sabato pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana dalla session cubana, ah, di disco del 2013 di Zucchero. Sarà invece una session spagnola, quella con cui Zucchero riprenderà il tour a partire dal prossimo 24 di settembre.
1: Perché loro tornano sul palco, anche perché non hanno avuto abbastanza, proprio come è scritto sui social, il 24 settembre proprio dal teatro Baluarte di Pamplona in Spagna. Seguirà tutta il loro tour in giro per l'Europa e, come ha già fatto poi in estate nei nostri stadi, Zucchero sta festeggiando proprio i 25 anni di Baila Sexy Thing, che è diventato poi un successo mondiale, non solo italiano, proprio a partire dal 2001, quindi 25 anni.
0: Visto che adesso abbiamo parlato di questa fase in cui Zucchero girerà l'Europa, se vi state chiedendo, ma in Italia? Sì, tornerà anche in Italia e lo farà con un grandissimo finale.
1: Sì, una notte di musica tutta dal vivo per celebrare appunto sempre un classico internazionale e far rivivere al pubblico una notte di fuoco. E sarà molto bello, proprio il 10 giugno a San Siro, e si chiamerà il gran finale.
0: Una cosa che mi ha sconvolto in maniera positiva dei concerti di Zucchero, sono stata l'anno scorso a ottobre all'Arena di Verona, è stato che lui non ha una sola batteria, ma suona con due batterie e poi tutti gli altri artisti. Di solito le due batterie sono per i concerti metal.
1: Ma non mai dire mai. Comunque
0: effettivamente.
1: Poi si cambia nella vita.
0: C'è Gali con Cara Italia.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come

Devo finire si sa già, devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino, lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino, ma che vuol

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: Gali con la sua cara Italia, che cara poi alla fine è cara sotto ogni punto di vista. Diciamo che andiamo anche un po' per essere più venali, però.
1: No, effettivamente.
0: Sì, sì, è così.
1: Buon sabato con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Fantastico, la voglio per le vacanze.
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50, anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio.
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
8: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Amami.
8: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: per tutte le white girl wasted e i white boy wasted che canta Anna, che amano comunque fare serata, divertirsi, poi si sa che c'è bisogno di un po' di ripresa il giorno dopo.
1: Sì,
0: no?
1: Ma anche perché questa è una canzone che, se cantata come bisogna cantarla, è anche ballata, perché c'è anche la coreografia, ti fa perdere qualsiasi tipo di dignità.
0: Esatto, ma a parte la dignità comunque, perché durante le serate di dignità se ne perde proprio così a mazzolini. Diciamo che per riprendersi un po' c'è una tendenza nuova che arriva comunque come al solito anche qui dall'estero, dal Giappone, che è il turismo del sonno. Ora, cosa vuol dire? Non è soltanto la vacanza rilassante per dire, sai cos'è, stacco il telefono, stacco tutto, mi metto lì a contatto con la natura. No, è proprio pacchetti di sonno controllato.
1: Questi alberghi di lusso, ovviamente, dov'è che possono farlo, offrono questo tipo di esperienze e propongono agli ospiti il questionario del sonno, quindi prima ti chiedono e poi ti danno anche delle soluzioni, tipo ci sono delle camomille pregiatissime, sali da bagno rilassanti, poi ti mettono quelle

0: musichette in sottofondo, ah, tipo rumore bianco.
1: Bello.
0: A parte che quando uno c'ha sonno c'ha sonno, dorme in qualsiasi, ma sì.
1: Sì, ma non soltanto, anche perché lì poi i materassi sono fatti comunque su misura, in base alla tua tipologia di conformazione della schiena, del collo, della
0: non
1: testa.
0: Non è una pubblicità, lo specifico, no. Perché da come sei partito sembrava che quasi potessi accarezzare un materasso.
1: Ma,
0: lo so.
1: Ma un po' lo vorremmo tutti, ma no, secondo me alla fine. Dai, un po' di rilassamento così pomeridiano.
0: Per chi lo è in questo sabato pomeriggio.
1: Buon viaggio, share the love. Ciao Cesare Cremonini.

0: bruciasse il cielo blanco, o meglio blanchito baby.
1: Blanchito baby.
0: Incredibile, già passata un'ora, ciò significa che c'è il cambio della guardia alla regia.
1: Abbiamo Lidia Maria Tersitano che salutiamo e che tornerà domani sempre con noi a farci compagnia, ed entra in campo Antonio Larizza, il nostro numero 10 per le prossime due ore. Radio Italia, solo musica italiana, dove ora sono le 14:02.

0: C'è sempre un brividino quando si riascolta questo successo incredibile di Domenico Modugno, meraviglioso, reinterpretato poi dai Negramaro, di cui noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo radio ufficiale di Una Storia Ancora Semplice Live 2026, che è il loro tour con cui i Negramaro stanno proprio portando tutta la loro musica nei principali festival italiani da tutta quest'estate.
1: Io non so come fare a parlare di questo senza commuovermi, ci proverò, non so come ne uscirà. Allora, lo dico perché il sottotitolo del tour dei Negramaro è Un Ultimo Abbraccio Live. Ogni concerto, infatti, un grande abbraccio collettivo, è un regalo che i Negramaro fanno ai fan per questi 20 anni in cui i fan hanno seguito la band in ogni tappa della loro storia, dagli esordi di Mentre Tutto Scorre alle ultime canzoni dell'ultimo disco Free Love. Dico che non so come fare a commuovermi perché hanno annunciato dopo questo tour una lunga pausa non ben definita come tempistiche.
0: Sì, però bisogna dire che c'è ancora il tempo per andare a sentirli. Volendo saranno questa sera a Montesilvano, poi il 4 settembre a Caserta, il 6 di settembre a Trento, 8 settembre poi a Milano, con un gran finale il 20 settembre all'Arena di Verona. Confermi?
1: Confermo, bravissimo. L'8 di settembre ci sarò anch'io a Milano. Se sentite qualcuno gridare Giuliano, ripensaci, ti prego, sarò io.
0: È possibile, magari degli spalti lì attorno.
1: Sì, ci sono ancora gli ultimi biglietti che sono disponibili sul sito ticketone.it.
0: Per le prossime due ore siete in compagnia di Laura Gianni ed Edoardo Prelle, proprio a Radio Italia, Solo Musica Italiana.
1: Giuliano!
2: Disco Italia è Parlar d'amore di Saif.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: detta di Fiorella Mannoia, quando nel 2017 Francesco Gabbani vince il Festival di Sanremo davanti a lei e si inchina. Davanti a Fiorella Mannoia.
1: Che momenti comunque che regala la musica, e non solamente il festival, ma proprio anche il rapporto tra gli artisti.
0: E beh, non è scontato.
1: Assolutamente no, infatti è una cosa bellissima, appena ascoltata e raccontata a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: idea, dottor Scotti.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli con Valor da Nostalgia. Bravo Antonio da Milano, che è all'ascolto di Radio Italia Solo Musica Italiana, mentre è in palestra, non con il Gym Bro, l'amico di palestra, ma con il Gym Figlio.
2: Gym Son, in quel caso lì. E precisano anche addominali e bicipiti, perché le gambe si devono saltare sempre, come dicono tutti i veri Gym Bro, e non si fa.
1: Che fatica. Bravi, perché è importantissimo prendersi cura del fisico a qualunque età, in qualunque modo. E per farlo, per esempio, uno degli sport più gettonati è il calcio. Per adulti non professionisti dai 30 ai 65 anni, nella città di Milano ci sono delle squadre che hanno un nome veramente divertente. Si chiama l'Antacalcio.
2: Sì. Antacalcio, anche perché l'unico scopo poi dell'Antacalcio è quello di far divertire le persone, farle sentire bene, soprattutto non solo per il fisico, ma anche mentalmente, perché lo sport ti scarica, ti fa stare bene, no? Quindi ci sono questi ritmi che sono soft. Non ci si infortuna praticamente mai, appunto, perché si fa tutta attività fisica a un livello basso, tra virgolette, senza competizione, soprattutto perché non si vince nulla e si gioca per la gloria, per se stessi, per il benessere.
1: Sì, si parla di incontri di una ventina di minuti, quindi riscaldamento, poi 20 minuti di tecnica, si conclude come sempre con la partitella, in totale quindi un'oretta, insomma, di attività fisica leggera. Al momento, a questo Antacalcio di Milano ci sono circa 200 tesserati, la metà dei quali si chiama Jessico Calcetto.
2: Ah, però stavolta Jessico Calcetto è vero, perché ci sono sia uomini che donne che giocano insieme. Quindi si sta allargando dalle 15 alle 25 persone per allenamento.
1: Volevamo un po' provocare, dai.
2: E che sia mai che poi davvero Jessico Calcetto non gioca a calcio, e anche stavolta qua.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vita.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
17: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
18: Odio questa notte.
17: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
16: Ali.
17: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.

0: Malika Ayane canta una possibilità appena ascoltata a Radio Italia, solo musica italiana. Noi vi diamo invece una possibilità per sventare una truffa.
1: Sì, no, perché adesso, a parte gli scherzi, noi qua ridiamo e scherziamo, ma vi diamo anche delle informazioni, sì, che speriamo vi possano tornare utili, perché tutto quello che riguarda il mondo delle truffe negli ultimi anni è esploso nel digitale. Mi viene da pensare tutte le truffe telefoniche, quelle ai danni degli anziani, certo, poliziotti che si vendono per tali ma non lo sono. C'è una nuova truffa che è analogica in questo caso, arriva dalla zona di Lecco nello specifico, dove in alcuni parcheggi di supermercati sta circolando questa che si chiama la truffa delle monetine. Come funziona? La vittima ha fatto la spesa, ha fatto tutto quello che doveva fare, torna nel parcheggio alla macchina e trova per terra di fianco alla portiera delle monetine buttate lì.
0: Cosa succede? Che normalmente poi quando si apre la portiera della macchina di solito si posa dentro una borsa, uno, sì, zaino, quello che sia, e poi si abbassano gli occhi solo dopo. Quindi con la portiera aperta il malvivente all'altra parte apre la portiera della macchina, ruba la borsa e scappa via. Quindi per tirare su magari 50 centesimi, sì, un euro da terra, si perdono i documenti, tutto quello che abbiamo, il portafoglio. Bisogna fare veramente molta molta attenzione.
1: Sì, perché nel specifico che non si parla di una sola monetina che si può trovare di fianco alla portiera, ma 4-5 monetine che magari ti fanno anche venire, insomma, la voglia di aspetta che le prendo. Nel mentre in cui tu sei lì per farsi prendere sulle monetine, tac, che ti arriva e ti rubano la borsa.
0: Bisogna fare attenzione anche lì. Solamente, per esempio, stiamo tornando indietro a lasciare il carrello, chiudiamo la macchina,
1: sì, giusto,
0: già di base partendo, giusto, così, piuttosto che è già successo questa cosa qua. Allora, se riusciamo subito ad avere ancora il telefono, sperando che non fosse in borsa,
1: bravo,
0: nel frattempo,
1: esatto,
0: quindi chiamare subito le forze dell'ordine, bloccare le carte e tutto quello che serve.
1: Diffidate dalle monetine che trovate per terra.
0: Diffidare sempre. C'è Tananai, Abissale.

0: Abissale.
1: Abissale di Tananai. Poco fa parlavamo qui a Radio Italia sulla musica italiana della nuova truffa delle monetine, sì, in cui nei parcheggi dei supermercati trovi delle monetine per terra. C'è un altro modo per sventarla questa truffa,
2: cioè?
1: Anche perché chi è che al giorno d'oggi nel 2026 va in giro con tante monetine? Ma con la carta ormai si paga.
2: Sì, ma io quasi non ho più il portafoglio dietro molto spesso. Perché le carte sono sul telefono, figuriamoci le monetine, almeno ancora. Su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 30.

0: 1.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

E le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: ultimo rondini al guinzaglio, servirebbe ogni tanto un guinzaglio, sì, per qualcuno, per stare al proprio posto, no? La butto così sul ridere, perché comunque, sì, l'argomento che abbiamo trattato poco fa è molto delicato, quello delle truffe sia digitali che analogiche, chiamiamole così. È sempre complicato parlare di questo, perché soprattutto chi le vive magari un pochino si vergogna a raccontarle di, sì, di aver subito una truffa, però noi crediamo che l'importante sia proprio, grazie alla condivisione, comunque fare in modo che nessuno ci ricaschi. Tipo a me capitò anni fa la truffa dello specchietto, quindi, sì, mi hanno buttato il sasso sullo
1: specchietto per, esatto, dire: ah, ci siamo toccati con le macchine, adesso pagami, sì, in contanti quello che fa il danno che è della tua macchina.
0: Esatto, no? Se non l'avessi saputo magari ci sarei cascata.
1: Appunto, ci scrive a riguardo di quello che dicevamo prima della truffa delle monetine, proprio Ida da San Martino in Strada in provincia di Lodi, che dice: mi avete sbloccato un brutto ricordo proprio con questa truffa, perché è successo anche a me qualche anno fa, mm-hmm, quando stavo avendo una brutta malattia. Tra l'altro in quel momento avevo il mio farmaco salvavita appena comprato, dentro alla bolsa, appena borsa dentro fuori al supermercato,
0: e le hanno rubato la borsa,
1: hanno rubato tutto. Vabbè, quindi veramente non c'è nulla da fare, però lei sta bene,
0: Ida. Esatto, l'importante è che stai bene. Un abbraccio forte forte da Radio Italia, solo musica italiana, e grazie per essere all'ascolto. Ci sono Madame e Marrakesh insieme, questa è Volevo Capire.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Tu non lo

0: La voce è quella di Francesco Gabbani ed è viceversa.
1: Se lo faccio viceversa potrebbe uscire forse il fuso orario di qualche zona del tipo dell'Australia, perché sarebbe mezzanotte e un quarto viceversa.
0: Ah sì, è vero, potrebbe anche essere. Però dove no. siamo noi?
1: Siamo a Radio Italia, solo musica italiana, la faccio dritta, normale.
0: Brava.
1: Sono le 3 del pomeriggio.

0: Quando si dice Umberto Tozzi non si può che cantare, battere le mani come stavamo facendo fortissimo. Gloria, manchi Gloria. Tu nella... Ho detto cantare, non...
1: Ho provato a cantare, però oggi, l'ho detto, oggi mi ha preso il posto Mario Biondi, sì. e se non sa cantare Mario Biondi.
0: Chissà quante ascoltatrici di Radio Italia, solo musica italiana, che si chiamano Gloria, grazie a questa canzone nate intorno ai primi anni dell'80.
1: Perché... 79.
0: Sì, intendo, esatto, immagino le ragazze nate dopo si possano chiamare così. A proposito di musica, c'è una nuova canzone.
1: Sì, abbiamo una nuova canzone proprio Giuri, che in realtà ad aprile ha pubblicato Solito Cinema, con tantissime collaborazioni tra tutti i protagonisti della musica italiana, da Fabio Concato a Biagio Antonacci, da Olli a Fulminacci, da Elisa ad Emma fino a Tommaso Paradiso, e c'è anche il nome di Brescia che ha prestato proprio la sua voce per Serenamente.
0: Ha scelto Giuli proprio questa canzone come nuovo singolo del progetto. E nel frattempo ha già raggiunto quel grande traguardo che a cui puntano tantissimi suoi colleghi, tantissimi artisti, tantissimi musicisti.
1: Il disco d'oro. Tanto agognato si è già raggiunto, dove ci sono proprio Giulia e Brescia in questa canzone, che raccontano un po' quella tensione sottile che ha bisogno di avere tutto sotto controllo, però anche la libertà di imparare un po' a lasciarsi andare e godersi i momenti.
0: Senti come inizia già tenera? L'ascoltiamo, Giulia e Brescia, si intitola Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Alessandra Moroso canta queste notti blu un po' pensando a chi sei, per mille motivi, magari anche un po' problemi d'amore. Secondo me però la notte blu viene fuori anche quando hai mangiato un po' troppo.
1: No, infatti quindi... sì, no, bisogna cambiare colore perché sarà notte in bianco, perché non dormi, sì, per sì, digerire
0: direttamente. Bisogna prendere poi qualche cosa, soprattutto dopo andarti, si va a certe feste, a certe sagre, ce n'è una in particolare che diciamo carica molto lo stomaco, sì. Carica fino, tantissimo.
1: Fino a domani, quindi domenica 30 di agosto, in provincia di Lucca, precisamente a Pieve Fosciana, c'è la festa della bistecca, e fin qua una normale sagra, bello, no? Sì. In cui questo appuntamento gastronomico, c'è cioè il menù che prevede. Secondo voi, se si parla di Toscana, quale può mai essere il centro?
0: Ma la fiorentina, ovviamente, esatto. La carne, le bistecche.
1: Però questa festa della bistecca non è una festa come tutte le altre, perché c'è un evento molto molto particolare.
0: È anche complicato perché è la sfida della bistecca da 2 kg. Ogni anno si raccolgono lì diversi temerari. Che cosa fanno? Semplici regole, quindi l'organizzazione ti porta al tavolo una bistecca già disossata,
1: quindi sono 2 kg netti,
0: esatto, da mangiare, non solo da finire, ma mangiare addirittura con 2 contorni, e tu hai 1 ora di tempo per mangiare tutto, ovviamente da solo,
1: perché non è che chiedi l'aiuto del pubblico, che è lì che invece ti guarda. Se si riesce nell'impresa, quindi, di mangiare 2 kg di carne, la cena è gratis, che comunque, considerando, se non erro, la fiorentina sta a 50-60 euro al chilo, 2 kg,
0: una bella cena,
1: non è poco. Se invece non si riesce a finire, si paga tutto e poi puoi portarti a casa gli avanzi. Non so se ti portano a casa in ambulanza, forse.
0: Probabilmente sì, in un modo o nell'altro ti portano a casa. Però per farvi rendere conto, 2 dati al volo, sì. Dal 2011, sono passati circa 16 anni contando anche il 2011, ad oggi soltanto 142 persone sono riuscite a mangiarla su quasi 700.
1: Beh, probabilmente, visto che sarà fino a domani, magari qualcuno ci riuscirà. Chi non ci riesce invece potrà consolarsi con la canzone di Lucio Corsi.
0: Voleva essere un duro.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Volevo essere un duro e ha conquistato tutti con questa canzone Lucio Corsi.
1: Appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.
6: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua. Buon vento.
5: Un doppio CD con 32

0: dottor Scotti.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Segui la diretta in compagnia di Arisa, lunedì 31 agosto alle 17. Solo su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pausini dal disco inedito del 2011, una delle, delle cose bellissime di Radio Italia, solo musica italiana che peschiamo dagli enormi
1: archivi
0: sì, della musica di ciascun artista. E vi fa,

0: facciamo ascoltare anche le canzoni che spesso non passiamo, non ascoltiamo.
1: È vero, anche queste comunque sono passioni. Poi magari ci si ritrova anche ad ascoltare la musica così con gli amici nel dopo cena, tra un caffè, magari un amaro, una coppetta di gelato, anche adesso che è estate, si sta bene, un po' di freschezza.
0: Hai detto la parola magica, gelato.
1: Sì, perché ho fame, ho già fame.
0: Mi sa che tanti come te. C'è però un po' di regole da seguire per quanto riguarda il gelato.
1: Un galateo.
0: Sì.
1: Un galateo, bisogna fare un po' attenzione, perché per quanto possa essere magari quel dolce che si vuole portare così per gentilezza, come magari a cena una bottiglia di vino, piuttosto la, cioè proprio la scatola di gelato, io pensavo fosse molto più facile, adesso ho capito che ho sbagliato sempre tutto proprio.
0: Che cosa nello specifico? Per gli esperti il gelato non è mai un'opzione da prendere in considerazione per un primo invito oppure una cena formale. Effettivamente devi anche conoscere i commensali,
1: i gusti dei commensali,
0: sì.
1: Soprattutto poi anche lì, ad esempio, il fatto che vada concordato prima, no? Perché dicono però il freezer comunque nel momento in cui non sai che ti porto il gelato è pieno, non ci sta il gelato, però se ce lo mangiamo lì lo mettiamo nel frigo.
0: No, ma perché non è che tu arrivi con una coppetta sola, arrivi con la vaschetta da un chilo e passa.
1: Io arrivo con la barca che ci puoi fare le traversate transatlantiche, ma tolto quello, poi anche lì sarebbe andare in gelateria con dei contenitori diversi, cioè non quelli che ti danno loro in polistirolo, quindi bisognerebbe tornare con quelli di plastica non monouso, perché a quanto pare sarebbe poco elegante.
0: Beh, effettivamente portare il polistirolo, però si ritorna alla prima regola di non portare il gelato a una cena formale.
1: Sì, è vero.
0: Di persone
1: però,
0: che non conosci.
1: Però anche lì, se stiamo facendo una cena, vuol dire che bene o male, sai, cioè ci divertiamo, stiamo lì, è un gelato, non è che stiamo dicendo portiamo, non lo so, sì, cioè non lo so.
0: Con i gusti della costiera amalfitana, magari.
1: Magari.
0: Quella cantata da Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo.

0: fuoco d'artificio.
1: Perdutamente, Achille Lauro, Radio Italia, Solo Musica Italiana, dove anche noi ci perdiamo nei vostri messaggi che ci arrivano al 331 995 0095. Vi seguiamo un po' in quelle che sono le vostre giornate in giro per il mondo.
2: Anche perché questo è il fine settimana, uno dei primi fine settimana di grandissimi rientri, anzi forse quasi l'ultimo, visto che siamo il 29 di agosto.
1: Ecco, perché non l'avevamo ancora detto, questo è l'ultimo weekend di agosto. Esatto. Quindi le persone, bene o male, o devono ancora andare in vacanza, stanno tornando, e abbiamo Nando da Sferracavallo che dice: qui fa caldo e vi ascolto sempre, mi salutate? Ovviamente sì, Nando, e salutiamo anche tutti gli altri amici.
2: Sento profumo di arancin. E mi fermo lì perché so che Sferracavallo è in provincia, comunque un posto bellissimo di Palermo, quindi non vorrei far danni.
1: No, ma
2: non mi assumo la responsabilità di terminare la parola arancin.
1: No, esatto, noi ci assumiamo la responsabilità solo di parlare di musica con l'ultimo singolo di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, che si chiama Goya. Cosa

0: Gioia, il nuovo singolo di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari insieme a Radio Italia, solo musica italiana, e noi siamo felicissimi perché la sfida più dolce della TV è pronta a ripartire. Torna Bake Off Italia, dolci in forno, con la nuova edizione condotta da Brenda Lodigiani
1: e 16 aspiranti pasticceri che si sfideranno tra creatività, tecniche e prove spettacolari davanti ai giudici Ernst Knamm, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con il maestro Iginio Massari nella prova tecnica.
0: L'appuntamento è da venerdì 4 settembre in prima serata su Real Time, canale 31.
1: E Radio Italia, solo musica italiana, e radio ufficiale di Bake Off Italia, dolci in forno.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Corri da Troni, fino al 16 settembre, il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.
7: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Disney presenta:
9: se restituirai il cuore sarai l'eroe di tutti. Mitico.
8: Oceania.
10: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
11: Fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il ritorno in musica di Gianna Nannini si chiama Meraviglioso Errore. Per vederla invece sul palco bisognerà aspettare ancora qualche mese, perché Gianna Nannini tornerà in tour nei palazzetti italiani a partire dal prossimo anno 2027, ma intanto potete trovare tutte le date aggiornate sul nostro sito radioitalia.it.
2: Se si parla di errori si parla anche di ristoranti, in questo caso perché c'è la consigliera, una delle consigliere comunali del comune di Torino, che ha raccontato che durante la sua vacanza a Orvieto, siamo in Umbria, è stata rifiutata non da uno, non da due, ma ben tre ristoranti, perché insomma avrebbe chiesto di presentarsi a cena con i suoi bambini oltre che a suo marito e le sue due figlie, no? Quindi cosa succede? Trova poi alla fine un quarto ristorante, però si apre sempre la polemica, la problematica, per cui si dice: perché non si può andare a un ristorante con dei bambini se il ristorante non è proprio dichiarato fin da subito come per soli adulti?
1: Sì, che tra l'altro è un tema molto ampio e molto delicato, perché in realtà in Italia non è legale questa cosa, perché chiunque può usufruire di un servizio purché sia disposto a pagarlo, ovviamente poi stando le determinate regole che riguardano il comportamento.
2: Sì, sì, sì, con tutte le restrizioni del caso. Però altra cosa che le ha dato fastidio a quanto pare nel racconto di questa donna è che nel tavolo piccolo, innanzitutto, nel quarto ristorante, quindi tavolo da due mangiando in quattro, e stretti perché nella sedia di fianco al loro tavolo c'era seduto un cagnolino.
1: Che comunque è il figlio della coppia.
2: Sì, nulla da dire assolutamente, però si apre sempre un po' questa tematica.
1: Invece
2: no?
1: Noi a Radio Italia, solo musica italiana, siamo iper inclusivi, adoriamo tutti i nostri piccoli ascoltatori e ascoltatrici, infatti saluto, ne approfitto, Anna di 12 anni e Davide di 8 anni che ci stanno scrivendo dall'area di servizio di Verona, quindi vi saluto doppio perché insomma siete a casa mia.
2: Vedi, c'è un po' di campanilismo, ma si sta sempre apprezzando.
1: Alzate il volume perché questa bisogna ascoltarla proprio ad altissimo volume. 883, una canzone d'amore.

0: 883 con una canzone d'amore. Invece al 331 995 0095 scrive il papà di Anne e Davide, che abbiamo appena salutato, sì, di 12-8 anni, e ci chiede: suggeritegli di dormire perché il viaggio per Spezia è ancora lungo.
1: Eh no, perché noi abbiamo appena detto che siamo dalla parte di tutti i nostri piccoli ascoltatori e ascoltatrici, sì, di Radio Italia Solo Musica Italiana, quindi non lo faremo mai. No, anzi, no, alzate il volume, cantate sempre, cantate fortissimo,
0: soprattutto perché è arrivata la nostra Francesca Mello.
1: Esatto, per le prossime 3 ore a tenervi belli svegli.
2: Ciao,
0: ciao Fra.
2: Ciao Laura, ciao Edoardo. Io sto già immaginando la scena in questa macchina, ma anche in molte altre. Allora, abbiamo tantissima musica, yeah!
0: Tutti pronti, tutti pronti. Quindi se il viaggio è lungo, ragazzi, tenete duro.
1: Ci staranno odiando tantissimo.
2: Ma un gioco invece che magari si può fare è provare

0: appunto, se si è in gruppo o in macchina, a indovinare quale sarà la canzone successiva.
1: Bello. Caspita, però questo è complicato,
0: Ma sai che a me capita tante volte, poi magari ecco, i messaggi sono tanti, non è che saluto tutti, che molti scrivono come mi piacerebbe, vorrei sentire, questa è la mia canzone preferita, tac, dopo 3 minuti c'è.
2: Sì.
0: Quindi vedi,
2: si chiama manifestare, poi dopo succede.
1: Ecco bene. Noi ci rimanifestiamo domani a partire dalle 13.
2: Un saluto da Antonio Larizza in regia, invece
1: un saluto, devi ringraziare.
2: Un saluto, lo ringrazio Antonio. Lo saluto perché comunque ce ne andiamo via, Anto. Grazie, okay. Ti saluto anche, un saluto anche, un ringraziamento da Andrea Basso in redazione.
1: Va bene, ciao a tutti, sono le 16:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Si aggrava il bilancio dell'alluvione in Nepal, oltre 600 i morti, circa 2500 i dispersi, restano irreperibili tre italiani rientrati, due turisti bresciani rimasti bloccati. Alessandro Di Battista in gravi condizioni a Cuba, ricoverato dopo un forte mal di testa, dice Peter Gomez. Nota dei 5 Stelle, grande apprensione, Tajani in contatto con l'ambasciata. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria e la grandine che ieri ha colpito il centro città, danni a 10 chiese, compresa la cattedrale, e a 10.000 auto, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco. La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi incrociati, oltre 30 morti nei raid russi alle porte di Kiev. L'ex ministro russo Fedorov, consulente della difesa italiana. Trump annuncia una

0: Accordo storico sul petrolio con il Venezuela, noi 65 miliardi di barili, raddoppiate le riserve, dice, soddisfatta anche la presidente Delcy Rodriguez. Ranucci fuori da report, scoppia la polemica politica, per la maggioranza decisione giusta. La destra ha raggiunto il suo obiettivo, attacca Elish Line, critiche anche del 5 Stelle. Poi c'è la Serie A, nel primo anticipo della seconda giornata, il Milan batte il Venezia, commozione per il ricordo di Baresi. Oggi Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Juventus Parma. C'è anche la MotoGP in pista ad Aragon in Spagna, Bezzecchi si prende la pole davanti a Marc Marquez e domani c'è la gara. Tutto sempre in diretta su Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: La canzone di Vasco Rossi, Il mondo che vorrei, a Radio Italia, solo musica italiana. Buon sabato, buon weekend anche da me, Francesca Mendola insieme fino alle 19, ma come avete sentito anche con Laura ed Edoardo, insomma, questo piccolo cambio di orario, spero vi faccia piacere. E appunto prima con Laura ed Edo stavamo chiacchierando, anzi grazie ai vostri messaggi, chi ci ascolta per esempio in macchina siete grandi, piccini, insomma abbiamo intanto una scaletta pazzesca tutta per voi, come dicevo prima anche a loro, ma fatene quel che volete, cantate a squarciagola, ci potete mandare ovviamente messaggi, se avete voglia ditelo con un titolo o anche semplicemente con una foto o anche con un compleanno. Anzi, io parto subito con un compleanno importante perché c'è il messaggio che arriva da Marianna. Buon pomeriggio, vorrei fare gli auguri di compleanno a mia madre e mio padre, si chiamano Giovanni e Chiara, un bacione da Marianna. Marianna, sono io che ringrazio te, grazie mille e buona musica su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Disco Italia è Parlar d'amore di Saif.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La canzone di Francesca Michelin che si intitola Nessun grado di separazione su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bake Off Italia, da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time, canale 31.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquisti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
7: E super appetitose, Antonella!
8: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, oh! I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Amami.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: canzone piena di energia, ma soprattutto perché vi voglio parlare di Jovanotti. Infatti proprio in questi minuti sta prendendo il via il primo dei due Jova Summer Party in programma a Palermo, e nell'attesa di questo momento la città ha già abbracciato Jovanotti, che è stato accolto anche da Pippo Inzaghi, lo conoscete, ex calciatore, oggi allena il Palermo, e gli ha regalato una maglia rosa nero autografata accompagnata da questo messaggio: grazie per aver segnato la mia infanzia. Capito il gioco di parole, segnare, fare gol, vabbè, vado avanti. Incontrare un mito è sempre una grande emozione, perché lo sport è una delle cose per cui è bello vivere, ha risposto il cantante sui social. Jovanotti sarà grande protagonista all'ippodromo La Favorita oggi, anche domani, insieme a noi di Radio Italia Solo Musica Italiana come radio ufficiale del tour. E adesso ci ascoltiamo Gabri Ponte con Jovanotti, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

La canzone di Elisa, L'anima vola, su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Tra i tanti messaggi ce n'è uno con tanto di foto, video. Sì, allora, noi in bianchino Saverio, Giovanna e Antonella. Brava Giovanna, brava. E grazie della compagnia Radio Italia, sempre con voi. Ci salutate per favore da Zibido San Giacomo, che si trova in zona Milano, Milano Sud, un posto bellissimo. E quindi loro, cioè, mi hanno fatto vedere, stanno dipingendo, pitturando questa parete in casa. Un lavoro pesantissimo, ma con la musica tutto diventa più leggero. Datemi conferma anche voi altri e voi altre. Subito, coma cose, posti vuoti.

0: Come cose, posti vuoti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon.
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
9: A me piace mangiar bene,

0: dottor Scotti.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: disco.
1: Italo Disco The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. E che non la saluto, Michela. Ciao, sono Michela, sono in macchina con mio marito Fabrizio. Ciao ragazzi, per favore potete dirgli che lo amo tanto e che è un marito e un papà eccezionale. Ma che bello ragazzi, buon rientro, buon viaggio ovunque voi siate. Allora, stavo dando un'occhiata perché con il mio regista Antonio Larizza ci stavamo confrontando un po' su vari trend social. Allora, sicuramente sui social avrete notato ci sono tante challenge, delle sfide, delle volte anche veramente un po' cose un po' cretine, scioccherelle diciamo, che però fanno molto ridere. Quindi questa rubrica è in aggiornamento, non so se riusciremo a completare e quindi a darvi magari qualche piccolo spunto, però bisogna dire che invece c'è un fiorire di notizie tipo questa. Allora, da mesi c'è una coppia inglese che ha deciso di mollare tutto, gira il mondo insieme ai figli piccoli, ha visitato già 27 paesi e sono marito e moglie che hanno lasciato il Regno Unito con appunto i figli, adesso stanno attraversando l'Asia e dicono di riuscire a vivere con poco più di 2000 euro al mese. Ovviamente come fanno che non lavorano, che sono in giro per il mondo? Perché hanno delle rendite, hanno delle case in affitto e quindi da lì prendono insomma e hanno deciso quindi di dire addio e girano il mondo, quindi conoscenze, esperienze, tutto molto bello. Però ecco, se non hai la possibilità, diciamo che rimane un po' una notizia che sì, noi ci rallegiamo, ma è difficilmente, insomma, a me piacciono molto invece le notizie che sono di esempio, cose che magari potremmo fare. A proposito di musica live, ho qualcosa per voi. Allora, intanto tenete sempre d'occhio il nostro sito radioitalia.it e parliamo di Mr. Rain. Lì trovate anche le date del primo tour teatrale di Mr. Rain in programma tra ottobre e novembre, e a breve poi dovrebbe arrivare anche per lui un nuovo album. Ce l'ascoltiamo subito, Mr. Rain, questa è Lunedì Nero.
2: Noi due siamo bravi,

0: sono.
1: La canzone di Annalisa, Euforia, su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, in tanti, tra i vari messaggi, non ho ricordato ancora il numero, 331-995-0095. Eccolo qua per i vostri messaggi, foto se volete, ditelo con un titolo, come è iniziato questo weekend. Weekend, come sempre dico, weekend di svolta, perché sicuramente succederanno delle cose, sono molto curiosa, fatemi sapere. E a proposito di cose che accadono, attenzione, è stato scoperto un cratere grazie a Google Maps. Allora, intanto non so se a voi capita ogni tanto di vedere queste macchine che girano, che appunto registrano, no? Ecco, e io ho visto delle scene di gente che fa anche delle mosse particolari, e sappiate che poi comunque vi offuscano, quindi non è che, insomma, va bene. Comunque, un cittadino canadese potrebbe aver scoperto un antico cratere grazie a Google Maps. Storia che inizia pochi anni fa, l'uomo stava esplorando la sua regione, appunto si può andare online, si curiosa un pochino, e tra le immagini satellitari si è accorto di una strana formazione, appunto un insolito cerchio, e da questa segnalazione è iniziata una vera e propria ricerca scientifica che ha portato appunto a questa importante scoperta. Pare creata appunto dall'impatto di un asteroide sulla Terra quasi 400 milioni di anni fa, teoria oggetto di discussione in conferenze scientifiche che sembra attendibile, stanno cercando, diciamo, ulteriori prove, però insomma è interessante come, avendo degli strumenti in più, chiunque di noi potrebbe comunque in qualche modo chiedere a ricercatori e scienziati: ma che cos'è questo? E gli scienziati approfondiscono e poi si arriverà a una risposta, a una soluzione. Torniamo alla musica e lo facciamo con un interessante duetto. State lì, parlo di Tiziano Ferro e Giorgia, collaborazione che è stata inserita nella versione deluxe di Sono un grande, l'album di Tiziano Ferro uscito originariamente nel 2025. Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
2: Zero, ma già che c'ero,

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te

La canzone di Zucchero, Choca Beck, su Radio Italia, solo musica italiana. Devo salutare Andreina che scrivo: ciao Francesca, di solito ti posto i saluti su Facebook. Tra l'altro, Andreina, ti sarai accorta che questo weekend abbiamo degli orari, sia io che Laura ed Edoardo, diversi, e quindi c'è quell'ora in più. E poi, che bello, siamo in viaggio verso la Calabria, destinazione Praia Mare, io, mia moglie Federica e nostro figlio Riccardo. Ragazzi, buone vacanze, buon relax. E a proposito di musica e di fuga, in questo caso non è una fuga perché ci sono tantissimi e tantissime che se ne stanno andando in vacanza, ma parliamo di fuga d'amore. Di che cosa parlo? Allora, da ieri su Radio Italia, solo musica italiana, stiamo ascoltando Fuga d'amore, che è il nuovo singolo di Sal Da Vinci, che è anche la traccia d'apertura dell'album Per sempre sì, brano che esplora l'irrazionalità dei sentimenti, forza che spinge due persone a rincorrersi, perdersi e poi ritrovarsi. E tra l'altro molti fan l'hanno già usata come sottofondo a proposito di social per le loro vacanze, già pubblicato eccetera, e nel frattempo prosegue il suo lunghissimo tour. Quindi Sal Da Vinci ieri ha fatto tappa a Torrenova in provincia di Messina, prosegue fino al 18

0: Fuga d'amore, Sal Da Vinci su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra.

0: I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Mitico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su klm.it.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La canzone di Irama, Senza Anima, su Radio Italia, solo musica italiana. Dalla musica passiamo agli aggiornamenti traffico, c'è Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Sicilia sulla statale 115 sud occidentale Sicola, tratto chiuso per incendio, dopo l'incrocio Terme Selinuntine prima dell'incrocio di Caltabellotta. In Puglia, sulla statale 655 Bradanica, traffico rallentato per incendio dopo l'incrocio Ponte Parrozzo, strada Grande Comunicazione Parrozzo-Leonessa e prima dell'incrocio di Leonessa. E proprio sull'incrocio di Leonessa vi segnalo corsia chiusa per incidente. Nelle Marche, sulla statale 424 della Valcesano, tratto chiuso per incidente sull'incrocio Pergola. In Emilia-Romagna, sulla statale 9 via Emilia, traffico intenso dopo l'incrocio Sant'Ilario-Denza e prima dell'incrocio di Piacenza, strada statale 10, Padana Inferiore. Sempre in Emilia-Romagna, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio di Punta Marina, direzione Marina di Ravenna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

La canzone di Claudio Baglioni e Tu come stai su Radio Italia, solo musica italiana. Stanno andando a divertirsi, ciao, ci puoi salutare Tommaso, Marianna e Davide che sono in viaggio. E poi con tanto di foto voglio ringraziare Paolo e Mattia. Ciao Radio Italia, io e il mio compagno rientriamo adesso dalle ferie trascorse in Austria e finalmente siamo sul confine italiano, possiamo ascoltarvi e ci tenete compagnia. Allora no ragazzi, però volevo dire una cosa, anche in tutto il mondo potete ascoltare Radio Italia solo musica italiana, se avete difficoltà magari in auto, capisco, col telefonino, con l'app, anche perché so che molti ci ascoltano. La cosa poi divertente quando magari c'è il fuso orario, ci sono tante ore di differenza, quando poi ci mandano i messaggi in radio, quindi se da voi non sono le 17:39 ma magari un altro orario, fatemi sapere, vorrei sapere da voi come va. C'è la canzone di Clara e San Giovanni, Le ragazze.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffini in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21:30 su Real Time canale 31.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Perché? Perché?
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
15: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
16: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
17: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
18: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
19: Disney presenta:
20: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
21: Maui, Maui, sei mitico.
19: Oceania:
22: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
19: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
20: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
19: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

al mio paese, la canzone di Serena Brancale, Levante e Delia su Radio Italia, solo musica italiana. Devo dire canzone perfetta per il nuovissimo punto che aprirò, appunto informazioni viaggi a Mendola. Allora c'è Cristina che dice: adoro l'Austria, quindi il messaggio è per i ragazzi che ho salutato prima, cioè Paolo e Mattia. Austria, hanno fatto un bel viaggio. Sogno una vacanza in estate, cosa consigliano i ragazzi? Meglio in camper, auto, moto? E a questo punto ai ragazzi io rimbalzo insomma questa domanda. Però mi piace molto questo punto informazioni viaggio a Mendola, secondo me può funzionare. Abbiamo Susanna da Biella che ci augura buon weekend, il suo sta andando bene. Ci sono anche Cinzia e Mauro da Torino in giro in moto sull'isola di Brancin in Croazia, e la radio si sente benissimo. Da Bigostia, chissà come l'ho pronunciato, c'è Carol che ci ascolta. Sì, in tutto il mondo vi si ascolta, pure io sono polacco, vivo in Polonia ma studio l'italiano e adoro ascoltare Radio Italia per conoscere la vostra lingua. Ma che caro, un bacione anche a te. A proposito di novità, attenzione attenzione, perché c'è il nuovo singolo di Ariete e Angelina Mango che da ieri ascoltiamo. Il testo del brano porta la firma delle due artiste, si intitola Che bella vita. Ma quanto è più

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La canzone di Ultimo, romantica su Radio Italia, solo musica italiana, romantica come me, lo sapete quanto sono, non è vero. Dunque, a proposito della mia nuova attività, punto informazioni viaggi a Mendola, devo dire stiamo riscontrando un buon successo. Allora, l'Austria piace moltissimo a tanti nostri ascoltatori e mi scrivono, siamo sempre Paolo e Mattia, e abbiamo sentito la domanda, era Cristina che chiedeva visitare l'Austria, ma come? Noi partiti in automobile, abbiamo fatto un lungo viaggio, un lungo e largo, prendendo appartamenti come punti base, l'abbiamo vissuta a pieno. Poi voglio salutare anche Alessia, Stefano, Nicola e Beatrice, ciao, noi stiamo rientrando da una settimana in Costa Azzurra, oggi tappa a Monte Carlo, ciao ragazzi, buon divertimento. Allora, a proposito divertimento, viaggi, certo, però insomma ci sono dei lavori che sono sicuramente privilegiati. Vi dico questa, state seguendo il tennis? Allora, in particolare c'è una vicenda che ha coinvolto il tennista Daniil Medvedev, che ha fatto il giro del mondo. Questo sfogo, qualche giorno fa, che cosa è successo? Non sta attraversando un gran periodo e durante una partita Medvedev, molto sfiduciato, ha esclamato: forse dovrei iniziare una carriera nel pickleball, oppure in questo momento qualsiasi sport è meglio del tennis, anche il curling. E quindi che cosa è successo? La Federazione Russa di Curling ovviamente ha colto l'occasione, quindi gli ha risposto sui social: è ovvio che il curling è meglio, insomma ti aspettiamo, hanno montato una foto e questa è la conclusione del messaggio. Però io capisco l'arrabbiatura, però comunque ogni lavoro e ogni attività, soprattutto poi ecco quella del professionista sportivo in questo caso, è comunque importante. Però il nervoso, lo so, ci sta, ci viene. A proposito ecco di attività sportive, se avete combinato qualcosa di bello in queste vacanze fatemi sapere, ma subito invece io vi faccio ascoltare la canzone di Cesare Cremonini, che lui stesso, pensate, ha definito questa canzone come la sua 50 special dell'età adulta. E voi che ne pensate? Questa è, la riconoscete? Grey Goose su Radio Italia, solo musica italiana.

0: porno.
1: Porno, le bambole di Persa su Radio Italia, solo musica italiana. Dai vostri messaggi vedo tanti in viaggio, chi va, chi torna, chi parte, chi ancora deve andare in vacanza. Allora io devo fare un gioco con Lavinia. Lavinia, sei in macchina con la mamma. Mamma, mi sto annoiando. Questo è il messaggio. E qui c'è il pronto intervento bimba. Allora, potete salutare la mia bimba Lavinia. Siamo in viaggio verso Santa Maria al Bagno. Arriveremo per il tramonto. Allora, intanto certo. Però Lavinia, io voglio fare un gioco con te. Ti do proprio 30 secondi, 20 secondi, proviamo. Allora, prova a indovinare con la mamma quale sarà la prossima canzone che andremo ad ascoltare. Il cantante ha dedicato questa canzone alla sua città che è Roma. Nel frattempo io saluto anche Silvia e Amedeo, ultimo giorno di vacanza a Carle, ci salutate, vi sentiamo sempre. Silvia e Amedeo, vi auguro davvero comunque un fantastico weekend, aspettando i vostri messaggi, chi va, chi parte, chi viene, eccolo qua la risposta, amor, Achille Lauro.
2: Stanotte per

0: la canzone di Achille Lauro, Amor. Ciao Lavinia, siete su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
9: Super Protein? Che sarà mai?
10: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
9: Ideali per chi fa sport.
10: Ideali per tutti, sono super buoni.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
13: Vedrai che qualità, Antonella.
14: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.

0: richiamerò.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica Olly e Giuli su Radio Italia, sono musica italiana. Adesso la linea va agli aggiornamenti traffico e al nostro Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Basilicata sulla statale 655 Bradanica, incidente sull'incrocio Leonessa, direzione incrocio Palazzo San Gervasio. In Sicilia traffico rallentato per incidente sullo svincolo di Altavilla Milicia in direzione Catania. In Emilia-Romagna, statale 12 della Betone del Brennero, incidente sull'incrocio di San Prospero. Sempre in Emilia-Romagna, statale 623 Passo Brasa, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Bocca del Ravari e prima dell'incrocio Gaggio Montano. In Toscana, sulla statale 65 della Futa, traffico rallentato per perdita liquido sull'asfalto presso l'incrocio Passo della Futa, direzione incrocio Firenze. In Puglia, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, tratto chiuso, incendio tra l'incrocio L'Equile e l'incrocio di Copertino. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Si intitola Non siamo soli su Radio Italia, solo musica italiana. Erano le voci di Eros Ramazzotti e di Ricky Martin. Ma adesso io ne ho un altro duetto, un'altra canzone, un inedito. Attenzione, attenzione, vi parlo di Alfa e Gigi D'Alessio, ma anche un po' di calcio. Dunque, andiamo con ordine. Sabato scorso al Ferraris di Genova, il grande calcio ha incontrato la grande musica, perché pochi minuti prima del fischio d'inizio, la partita era tra Genoa e Napoli, sul campo a sorpresa sono arrivati Alfa e Gigi D'Alessio. I due artisti hanno cantato in anteprima Genoa e Napoli, che è il loro nuovo singolo che da ieri stiamo ascoltando, brano che celebra l'unione tra le due città di mare legate anche dal calcio. Per oltre 30 anni le tifoserie di Genoa e Napoli sono state unite da uno dei gemellaggi più longevi e sentiti del calcio italiano, che è nato negli anni 80, capace di accompagnare intere generazioni di tifosi. E questo legame resta ancora oggi parte della memoria e della storia delle tue tifoserie. Manca soltanto di ascoltare questa canzone, Genova e Napoli.

0: che si intitola Genova e Napoli, la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Italia, solo musica italiana.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399 euro.

0: 50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegne express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: A me piace mangiar bene.

0: festa da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Canzone di Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci, su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, devo dire, tanti dall'Italia ma un po' dal mondo, stiamo ricevendo tantissimi messaggi, un pomeriggio frizzante. Allora, dal Cile voglio salutare Maurizio, spero si pronuncia così, esattamente da Curicò. E poi c'è un messaggio, allora vi ascolto dalla Romania, lui si chiama Razvan, e un messaggio molto bello, io spero che questa ragazza, qualche amica magari sia all'ascolto. Ciao Francesca, ti scrivo perché mi è rimasta nel cuore una piccola storia e mi farebbe piacere condividerla con te, ma la condividiamo con tutti. È il 9 gennaio, tramonto, a Mirissa in Sri Lanka, ho incrociato lo sguardo di una ragazza italiana, si chiama Laura, era con due amiche, ci siamo guardate e abbiamo sorriso, solo pochi attimi, ma sufficiente, da quel giorno non l'ho mai dimenticata. Laura, il tuo sorriso al tramonto, ricordati, 9 gennaio a Mirissa, Sri Lanka, eri lì, se sei tu, mi è rimasto nella mente. So che ricevete tantissimi messaggi ogni giorno, mi piacerebbe insomma raccontarvi questa piccola storia e chissà che magari proprio Laura si riconosca insomma in questo messaggio. Torniamo alla musica perché la testa gira, e già Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla.

canzone di Emma su Radio Italia, solo musica italiana, e anche questa canzone vedi come chiude tutta una serie di discorsi e soprattutto aperti dai vostri messaggi. Grazie mille a tutti. Oggi devo dire che abbiamo fatto un sacco di nuove rubriche. Il punto informazione mi è piaciuto tantissimo, ma cosa dire con gli ultimi interventi? Stanno arrivando un sacco di messaggi, fiori d'arancio, cioè all'adoro, lo vorrei troppo fare. Va bene, comunque Laura, se hai sentito il messaggio di prima, se sei tu, se eri tu, insomma, scrivici, contatta la radio, insomma, poi troveremo il modo. Ma attenzione, se vi è piaciuto oggi, domani sarà ancora meglio, perché torna Antonio Larizza in regia, mi sta confermando in questo momento, che saluto e ringrazio tutti quanti voi, vi auguro una fantastica serata, e da me Francesca Mendola adesso è veramente tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 19:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista, l'ex 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo malore. In corso il trasferimento a L'Avana, il governo mette a disposizione un aereo sanitario. Cremona in ginocchio dopo la grave ondata di maltempo di ieri, 43 feriti, ingenti danni al patrimonio artistico, migliaia di auto danneggiate, la Lombardia chiede lo stato di emergenza. Quasi 700 le vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet, 3.000 dispersi, 3 sono italiani, rientrati sani e salvi, 2 turisti bresciani. Sale a 37 il bilancio delle vittime del raid russo che ha colpito un deposito di munizioni vicino a Kiev, inaccettabile immagazzinare esplosivi accanto alle case, denuncia Zelensky. Ranucci fuori da report, scoppia la polemica politica per la maggioranza, decisione giusta, la destra ha raggiunto il suo obiettivo, attacca Schlein, critiche anche dai 5 Stelle. Stasera per la prima volta il Papa navigherà sulle acque del lago di Albano per la festa di Santa Maria, non permettiamo al male di sfigurare l'umanità, ha detto il pontefice. Serie A in corso Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino, stasera Juventus Parma, MotoGP nel Gran Premio di Spagna, Marquez domina la sprint, domani la gara lunga. Weekend di controesodo fino a domani sera, previsti oltre 25 milioni di spostamenti, pesa il prezzo dei carburanti, si orienta in condizioni di bel tempo da nord a sud.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne i cieli torneranno pressoché sereni, al massimo poco nuvolosi da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani, bel tempo ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con i cieli che si presenteranno spesso limpidi. Non sono attesi disturbi. In giornata, situazione praticamente invariata, con ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
9: Conviene al tuo portafogli.
8: E sono certificati bio.
9: Vero scoiattolo?
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
10: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Ho sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano. In Abruzzo, sulla statale 80 raccordo di Teramo, veicolo in avaria sullo svincolo Sant'Atto, direzione incrocio Teramo A24. Nel Piemonte, sulla statale 11 raccordo Falchera, diramazione per Milano, veicolo in avaria presso la barriera di Falchera, in direzione raccordo Falchera. In Campania, sulla statale 162 diramazione del centro direzionale, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Caravita direzione Acerra. In Puglia, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, tratto chiuso per incendio tra l'incrocio L'Equile e l'incrocio di Copertino. In Piemonte, statale 28 Colle di Nava, vi segnalo incidente sull'incrocio di Ormea direzione Imperia, strada statale 1 Aurelia. Nel Veneto, sulla statale 51 di Alemagna, incidente sull'incrocio di Fadalto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai colpi di sonno mentre sei alla guida.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: io, occhi a fanaletto.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da

0: 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kln.it.

0: dottor Scotti.
1: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20:01.
1: Radio Italia, solo musica italiana, presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
2: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
2: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
2: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
2: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
9: odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Fantastico, la voglio per le vacanze.
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro, rata finale 9.409 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
5: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
6: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
7: Scusa, sto facendo colazione.
8: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time canale 31.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: A me piace.

0: dottor Scotti.
1: Le interviste di Radio Italia, solo musica italiana. Segui la diretta in compagnia di Arisa, lunedì 31 agosto.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Voglio una vita.
6: L'estate non finisce mai con Radio Italia Summer Hits 2026.

0: dell'estate.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex.
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: ancora tu.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba dopo un malore. L'ex deputato 5 Stelle ha ripreso conoscenza. È in corso il trasferimento a L'Avana. Il governo mette a disposizione un volo sanitario. Cremona in ginocchio dopo la grave ondata di maltempo di ieri. 43 feriti, ingenti danni al patrimonio artistico, migliaia di auto danneggiate. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. Sono quasi 700 le vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. 3.000 dispersi, 3 sono italiani. Rientrati sani e salvi i 2 turisti bresciani. Sale a 37 il bilancio dei morti dei raid russi contro un deposito di munizioni vicino Kiev. Zelensky, immagazzinare esplosivi accanto alle case è inaccettabile. Stasera il Papa navigherà sulle acque del lago di Albano per la festa di Santa Maria. Sarà la prima volta. Non permettiamo al male di sfigurare l'umanità, dice il pontefice. Lutto nel mondo dell'arte. È morto Franco Fontana, uno dei grandi della fotografia contemporanea. Considerato un maestro del colore, le sue opere sono esposte in oltre 50 musei. Serie A in corso Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino. Stasera Juve-Parma. MotoGP nel Gran Premio di Spagna. Marquez domina la sprint. Domani la gara lunga. Weekend di controesodo, fino a domani sera previsti oltre 25 milioni di spostamenti sui quali pesa il prezzo dei carburanti, ma almeno ci sarà bel tempo da nord a sud.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
6: Disney presenta:
7: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
6: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online.

0: fastidi alle vie urinarie. Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Fantastico, la voglio per le vacanze.
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, tag 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: qui sto sotto di te.
1: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato e in edicola Cantautori, una collezione di libri monografici per riscoprire le origini, lo stile e i grandi successi dei protagonisti della musica d'autore. Primo libro Fabrizio De André, in edicola su rbaitalia.it.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Sempre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione da venerdì 4 settembre alle 21.30 su Real Time, canale 31.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
5: Conviene al tuo portafogli.
4: E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltre.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
1: Il premio Oscar Angelina Jolie?
3: Ho il risultato della sua biopsia.
1: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
4: Metta la sua vita in pausa per un po'.
1: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
5: Non gliela daremo vita.
1: Couture dal 26 agosto al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: È una notte assurda.

0: un bravo ragazzo.
1: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
0: Ali.
1: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
4: Tienimi

0: Buoni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Fantastico, la voglio per le vacanze.
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. TAN fisso 3,99, TAG 7,50. Anticipo 6.161 euro. Rata finale 9.409 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 agosto 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dimmi perché.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore i cieli torneranno pressoché sereni, al massimo poco nuvolosi da nord a sud, con progressivo esaurimento degli episodi temporaleschi. Nella mattinata di domani, bel tempo ampiamente soleggiato su tutto il nostro paese, con i cieli che si presenteranno spesso limpidi. Non sono attesi disturbi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, ampio soleggiamento da nord a sud e clima pienamente estivo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana. Lo sai.

0: Ciao, sono Mara Sattei, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia sulla musica italiana.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a

0: Esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

missione da portare avanti mai. Se poi non mi ricordo neanche più che faccia.

Instagram, Facebook, TikTok, X. Sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.